0: Di Fernando Sor avete ascoltato Fantasia per chitarra e mi minore, opera 30. Chitarrista Julian Bream.
1: Giacomo Gorzanis. Passo e mezzo detto il Gorzanis e Saltarello. Ensemble la lira. Borzulian, liuto. Fabio Accurso, colascione. Massimiliano Dragoni, percussioni.

0: Di Giacomo Gorzanis abbiamo ascoltato Passo e mezzo detto il Gorzanis e Salterello. Ensemble la lira, Borzulian liuto, Fabio Accurso colascione, Massimiliano Dragoni percussioni.
1: Heinz Holliger, Preludium, dalla partita per pianoforte, pianista Alexander Lonkwitz.

0: Di Heinz Holliger avete ascoltato Preludium dalla partita per pianoforte, pianista Alexander Longwich.
1: Girolamo Frescobaldi. O dolore, canzone a tre voci col basso continuo. Elementi del complesso vocale strumentale concerto italiano diretti da Rinaldo Alessandrini.

Avete ascoltato Di Girolamo Frescobaldi O Dolore, canzone a tre voci col basso continuo. Elementi del complesso vocale strumentale Concerto Italiano diretti da Rinaldo Alessandrini. Johann Stamitz, sinfonia in si bemolle maggiore da Tre Sinfonie di Mannheim, alla breve, andante, allegro. Orchestra da camera della Nuova Zelanda diretta da Donald Armstrong.

0: Di Johann Stamitz avete ascoltato Sinfonia in Si bemolle maggiore da Tre Sinfonie di Mannheim, orchestra da camera della Nuova Zelanda diretta da Donald Armstrong.
1: Ludwig van Beethoven, Rondino in Mi bemolle maggiore, Verchéone opus al 25. Mi Buind Ensemble, Rossana Calvi, Erika Rampin, Oboi, Corrado Orlando e Antonio Graziani, Clarinetti. Andrea Bressan, Dennis Carli, Fagotti, Loris Antiga e Vincenzo Musone, Corni.

Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato Rondino in Mi bemolle maggiore, Percheone opus al 25, Mibuind Ensemble, Rossana Calvi e Erika Rampin, oboi, Corrado Orlando e Antonio Graziani, clarinetti, Andrea Bressan e Dennis Carli, fagotti, Loris Antiga e Vincenzo Musone, corni.

0: di Johann Georg Pisendel abbiamo ascoltato Sonata in do minore per orchestra, la Grande Curie.
1: Gaetano Donizetti, quartetto per archi numero 4 in re maggiore. Allegro, canzone, lento, minuetto, presto, allegro. Quartetto Bernini, Marco Serino e Yoko Ichihara, violini. Gianfranco Borrelli, viola. Valeriano Taddeo, violoncello.

0: Di Gaetano Donizetti avete ascoltato Quartetto per archi numero 4 in Re maggiore, Quartetto Bernini, Marco Serino e Yoko Ichihara violini, Gianfranco Borrelli viola, Valeriano Taddeo violoncello.
1: Jan Sibelius, Scène historique, suite per orchestra numero 1, opera 25. Numero 1, all'ouvertura, grave, allegro, grave, allegro. Numero 2, scena, tempo diminuetto, allegro moderato, allegro poco a poco più. Numero 3, festivo, tempo di bolero. Orchestra sinfonica di Göteborg, diretta da Neeme Järvi.

0: di Jan Sibelius avete ascoltato Scène historique, suite per orchestra numero 1, opera 25. Orchestra sinfonica di Göteborg, diretta da Neeme Järvi.
1: Franz Schubert, fantasia in fa minore per pianoforte a quattro mani, D940. Allegro molto moderato, largo, allegro vivace, tempo primo. Malcolm Bilson e Robert Levin, pianoforte storico.

0: di Franz Schubert abbiamo ascoltato Fantasia in fa minore per pianoforte a quattro mani, D940. Malcolm Bilson e Robert Levin, pianoforte storico.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, Sinfonia numero 14 in La maggiore, K114. Allegro moderato, andante, minuetto e trio, molto allegro. Anhang, minuetto K61G. The Academy of Ancient Music, Jaap Schröder, continuo. Christopher Hogwood, direttore.

0: di Wolfgang Amadeus Mozart. Abbiamo ascoltato la sinfonia numero 14, la maggiore, K114, The Academy of Ancient Music. Jaap Schroeder, continuo. Christopher Hogwood, direttore.
1: Felix Mendelssohn Bartholdy, ottetto in mi bemolle maggiore per archi, opera 20, allegro moderato con fuoco, andante, scherzo, allegro leggerissimo, presto. I solisti della Queen Elizabeth Music Chapel, Lorenzo Gatto, Karen Su, Luca Ispir e Anna Egolm, violini, Miguel da Silva e Violin d'Esperu, viole, Rihanna Anthony e Zachary Movitz, violoncelli.

0: Di Felix Mendelssohn Bartholdy abbiamo ascoltato Ottetto in Mi bemolle maggiore per archi, opera 20. I solisti della Queen Elizabeth Music Chapel, Lorenzo Gatto, Karen Su, Luca Ispir e Anna Egholm, violini. Miguel da Silva e Violaine d'Esperu, viole. Rihanna Anthony e Zachary Movitz, violoncelli.
1: Ludwig van Beethoven, Sinfonia numero 4 in Si bemolle maggiore, opera 60. Adagio, allegro vivace, adagio, allegro vivace, trio un poco meno allegro, allegro ma non troppo. Concentus musicus Wien, Nikolaus Arnoncourt, direttore.

0: Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 4 in Si bemolle maggiore, opera 60, Concentus Musicus Wien, Nikolaus Harnoncourt, direttore.
1: Frédéric Chopin, 24 preludi per pianoforte, opera 28. Pianista Rafał Blekacz.

0: Di Frédéric Chopin avete ascoltato 24 preludi per pianoforte, opera 28. Pianista Rafał Blekacz.
1: John Corigliano, Sinfonia numero 1. Apologo, Tarantella, Ciaccona, Epilogo. John Sharp, violoncello. Stephen Hogue, pianoforte. Chicago Symphony Orchestra, diretta da Daniel Barenboim.

0: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Benjüdes e benjüdes al notiziar ladin da meseles dues. In köda antrater cun qui jargomens principai, la fiera unica e giuda piz cun il bilanz in cunt de public e de operas venudes. Nalde Kranzisania pur du la vita in irtles viginanzes la pizza om grang te fascia, alla pur du l'equilibre tome je por circa 300 metri. I ladins a Misano Adriatico iung in cunt etrae personas il contest las gares il campionat mondial di motors MotoGP. E spoince la problematica della dependenza dai giudici di fortuna. Chi ci teme principai ten care d'ora l'ex pal program Ladinia Live, in cui con Doris de Lago Musnar che presenta il progetto Free, il program è di Sara Frenar. Moi giunta in proie mi tuman con la cronaca e con un incidente mortale succedu in irtles vicinanzas la pizza om grande fascia. I dettagli con Margherita de Thomas.
2: La in nome Valentino Spigarol, 46 de Preganziol de Treviso, l'om che ha perduto la vita in giorno in una escursione sul Troi del rajon de Costabella sulla Dolomites del San Pellegrin. Era do a fare un'escursione per aggiungere la pizza dell'om, un Troi che se in Arloea do aver fatto la ferata a Beppi Zac. L'incidente succedu pegdante de ruer sulla pizza dell'om che anche le crodà per 300 metri te danta una compagna de Rampineda. Che ha subito dato l'allarme. Ania ha svolto l'intervento degli uomini del soccorso da Monte de Moena ad un con l'elicotter dell'aiuto alpin Dolomites che ruota a Busan e che ha fatto l'intervento con la binda. La ferides e i traumi sgausi dall'incidente gli stati mortai. Si a gran passione era puntinzir per Mont, ma ince la corsa da fer Coran. L'om l'urauta una cooperativa soziale e lascia un fi e una fia.
1: E mod un argomento l'Istituto di Statistica ha stata presentato da 10 anni in riuscita a noia sono giuste fortune e dipendenza da Kish. A una problematica per il 3% della popolazione e per il 2% pong ci non mai baiede una patologia. Al diung Stefan Pescollerung.
3: In char mezz miliard euro, costa la somma che la gente del Sud Tirol spagna in 20 anni per giudice di fortuna. Da dire che il 3% della popolazione da interessato e stanzis anni non l'hanno mai suge. Il 32% ha fatto valgiuc, ma senza che poi sbagli una dipendenza. Corsia fece per l'era il dato del 5% che suga in una forma eccessiva. Il 2% ci n'ha mai con una dipendenza da considerare patologica. Il fenomeno verde da andadut ai 1300 persone scad bici a causa della dipendenza dal juc o ludopatia su cattiva in incidit. Il maggior numero di zugadus problematics è da caffè dante le persone giovani dante 21 e 30 anni. In dat d'arate positiv rispetto ad anda 10 anni e che il numero di persone che fe giudice di fortuna giuge dal 46% al 37%. Gran parte di giudici di fortuna che vengono fatti e chi con le scherze sgratta e vinci, che vengono comprati queste buttaghe. In c'è il giudice del lotto vengono fatti nel posto e in parte in c'è il totocalcio. Ma in conto di manifestazioni sportive vengono in tre di più sughe online. In c'è proprio automatici da sughe in anche la tendenza da sughe più sul posto che il web. Un altro fenomeno è la speculazione della borsa online, che non è fatta da 28.000 persone del Sud Tirol. E per questa speculazione vanno spendute grandi somme di soldi. In generale, con l'online le tendenze spande più. Alla presentazione di dati dell'Istat ha istituito per l'assessore provinciale per la sanità Hubert Messner, che alza fuori l'importanza di fare più prevenzione di questo campo. All'anzi dit che la dipendenza da giuc ha effetti sulla sanità psichica e sui rapporti sociali, purché lo l'incetto che ha dato l'asta ciò che basa per decisioni a livello politico.
1: E oggi un plato la fiera unica ha indo aggiunto un buon livello in conto di pubblico e di opere artistiche svenute. De più ne stige Alexander Stufer.
4: Domania sarà il pretrans do jesnjede fine da via la fiera unica. In jarilo nirumassu, in cuoie artistino der vierste si berstot, con a gran su desfazion. Ntangi 4 dies de fiera in ce Köstanstatten taura 4.000 visitatores, schon compai da pea la jaurida. Al dodel president Matthias Koschner je Köstli wild lampassa. La basa del pubblico je dritt interesseda, man apert vangen ce prelbunder, I kala pert depend al dola sprienza di organizadaurus in cedal temp. In scie prim doidis da Köstanstadt mieros landant, sadai dumania, fovel tangen bel temp, glistat an futz de manco jant. Pre la ronda bike day, ang sadam pur manchai vigita dauris da lautra valedes ladines, per kaldil per nautran moda valute mietsch la data. Chiket ang sulach de genat artistik de gredeina, jit der manter tant kalvang vandu. De kashvirs, jil kasht jede univendu bang, i pluda mechi vint nuov kafat pea, anche vandum pets. Riech dolla pandemia, vorwillun is sova ka trub su lova komprempets per nia pierder l'occasion, i per un festide kan na jatasan ja plu. Kaspitel trend, san tanti nokie tavia. Dolle edizion, ka je just fineda, ihr Präsident Matthias Koschner dretze gur ka nautran un jali no fat la grand fiera da skultura e l'artigianat artistik til zantra dal tennis a Roncaditsch.
1: Imod un argument l'Union di Ostis ha ten comunicat stampal se fora l'importanza di controi contra il camping salvare fac ultimamente il Sud Tirol.
3: A fai controi este il servizio forestale della provincia in collaborazione con il consorzio comuns. Alla dot l'Union di Ostis è l'importante che vanno fac pur impedire il camping salvare della natura e garantire che le disposizioni della legge vanno stinizzite. Controlli regolari sono un segnale importante che porterà a smentire il fenomeno, dice il presidente dell'Unione di Giustizia, Klaus Berger. L'ordinamento modello che nominò il scommacciamento l'anno ai comuni alla dot dell'Unione di Giustizia ha la conseguenza positiva che i comuni si adeguano con la tematica e ha inceprovè ordinamento alla dot delle sue esigenze locali. Il comunicato venne celse fora che il camping è una parte importante all'offerta turistica del Sud Tirol. Con il G-Contra al camping salvare, venne scunè le strutture regolari e valorizzò la sua offerta. In scel direttore dell'Unione di Giustizia, Raffaele Moswalder.
1: I sindacati al fora che l'ospedale di Chavalais il cerestiere personale e alle incedatre problematiche.
2: La situazione dell'ospedale di Chavalais ha fatto una moda che gestisce un allarme da perdere i sindacati di categoria. Più autes, i fassal sair, le venu autsa l'allarme alla istituzione sulla problematiche dell'ospedale che serve la Valedas de Fassa de Fiem e ince della comunanza de Cembra, a pede a essere un ponte di riferimento sanitario in dena la sazons dal turismo. Fino ad es ince se le stat fat proponetes concretes non le succedunia, dis i sindacats per aus de Cesare Hofer e de Roberta Finessi. Se si vuole garantire un buon livello di prestazione, si deve per via dal personale sanitario, mentre c'è incentivi e incendi di riconoscimento per fare una moda che il personale sanitario volesse si tramudere fiem all'URAR. Il reparto di medicina asmendrà l'attività di spermencianza di infermieras con conseguenze per il reparto di chirurgia. Te la crisi e ince laboratorie e i pensionamenti potesse pesare a modo più sulla situazione. Ince l'urier sul territorio e te la stentes per mencianza di personel che potesse essere un ruolo de pace. La ceses della comunanza appena mai metude sempre. La urgenzes le sven manedes da speste da altre strutture a Trent o a Busan. Vendomana alla politica e alle istituzioni responete concrete se in confronto costruttiv per presenter con dacia la man la mencianzes che le sia anche dell'ospedale de Chavalais.
1: E se in giugnant con il laurs al tribunale de Balzando che in aperte tomada a dom ai sades de Lugion.
2: Ai seiders de Messel passata doman, l'aperta centrella del Tribunale de Busan e Ruineda Jabas fasan en dan sostanziel de mo alla struttura e per fortuna nia alla persones. Va in anti l'urieres per tramuderte la sintes neves e provisorias dutel materiel che le debesen per far girinant la macchina della giustizia che la provincia ha data fit per sien. Dal 1 ottobre il tribunale sarà testreda Alto Adige a pedesù la Camera del Commercio. La presidenta Bortolotti ha fatto il ponte della situazione te una conferenza stampa. La procura la si è tramudata testreda Renon. All'incroseda con Streda Raiffeisen. L'attività delle sue operative sarà una vita parziale, ma venirà giunta ite in celluriera di adeguamento alla REI con l'EDA, col Ministero della Giustizia.
1: In Iro, un reporter della URDE, Patrick Melauner, che è direttore tecnico per una squadra che fa gare di motori della MotoGP. Ma non è solo che lavora nel settore del sport di motore a livello professionale. Da belle di Agen lavora in Camilla Canclini da Moena nel contesto delle gare della MotoGP e in la Superbike. Ma l'interesse per le gare professionali di motore a Canclini belle di scuri da un tempo più lungo.
5: Io sono responsabile di MotoGP Premier con la gente che viene a vedere la MotoGP.
1: Trattano i fins di Edema di gara, porta canclini, visita l'USA o dal mondo della MotoGP con sue curiosità e particolarità.
5: Qualche mese di segno si comincia a guardare la MotoGP per televisione e mia. Sono qui adesso a lavorare per MotoGP e Superbike.
1: Dice Camilla Canclini da Moena, apposta per l'occasione delle gare della MotoGP in dire in Cerové il fin dell'edema passé, un team della polizia locale di Fascia, a Misano Adriatico, per dei dei colleghi del posto della gestione del traffico. Incide che la manifestazione sportiva ha registrato in cas già de cifre da record con 280.000 visitatori, trattando la periodo delle gare. Al giungo il comandante della polizia locale di Fascia, Gianluca Ruggero.
6: Noi siamo qui per due dì, sabato e domenica, a fare una viabilità con i colleghi di Misano Adriatico, la collaborazione che dura da Enia, naturalmente è la strada più trafficata del GP. Te pece ore ruota 70.000 persone, e dunque il numero di auto che le sovrafora che la grandezza delle strade, e dunque quindi non fare modo di agevolare Mingo Duccia su che si riesce a fare.
1: Tanto di tutti i gare e le code lunghe con vini tante persone che perdono la pazienza. Ma le forze dell'ordine agiscono a questa sorta di situazioni.
6: Anche le tanta gente succede sempre questa, ma noi quindi non essere bravi a tenere il comportamento corretto, anche perché sono in trasferta, dunque a portare anche l'esempio della Val di Fascia giù per la taglia.
1: La presenza della polizia locale di Fascia è nascita per merito di una collaborazione con i colleghi di Emilia Romagna.
6: È nasciuta per l'amicizia dei vari colleghi della Romagna, loro vengono su Val di Fascia, a Moena, a Cianacea, a le varie manifestazioni, che è le più grandi e importanti, noi veniamo giù per il GP. È un chiso di cater e a un turno di 7-8 ore, da posto da giù nel cambio, eruerai a 3-2 per la Pomarena.
1: Un'esperienza che per la polizia locale di Fascia incede aiuto per solo urso il posto, al giungo il comandante Ruggero.
6: È una bellissima manifestazione, è bellissimo essere in questo gruppo di persone e è sempre da imparare cioè per il nostro mestiere a essere in contatto con altra gente e altre situazioni. Questa è una gran formazione che serve a noi sia in questo momento che gioco, ma soprattutto che portano a casa e secondo capire la che si sbaglia e la che si può migliorare.
1: In il comandante della polizia locale di Fascia Gianluca Ruggero e da altri 180.000 visitatori da Ignan e San Benin Cesteva al visitatore Ladin, per esempio Andrea Matiuz da Selva, che rovesce a cercare la gara con il suo motore.
7: Ah, Misano sarebbe il sicuro, nuovo Fiat MotoGP, più un superbike per la Cialebe, l'aggiunto. Sono anche girato a Misano sul circuito. La mia forza più bella i motori, poi bello per Valentino Rossi, viaggi fuori i Capirossi, fuori Cremo, no? E poi anche me fu Marquez, Bezzecchi, Martin, Sabel, tutta Dom, no? Unito a dei motori, a dire la gara, gli appassionati, un tifo bestiale.
1: Dice Andrea Matiuz da Salva. De plus rasch podau da inschnitt de trail e sein giun cemoinant cus manifestaziuns.
2: Dai 3 ai 20 settembre a Moena in Cechestan venne indrezzà l'event gastronomic che tolite 5 restaurants del territorio duc con una gran tradizion e con aer abu o aer inant la steles Michelin. Melga Panna, Melga Roncaccio, Tel Foresta, Ostaria Tirol e Refuge Fucciade. L'evento gastronomico in nome Saores da Dutton, lo che ven preferì Saores tradizionale della cosina ladina de Fassa.
1: E ti dunce un'ora la previsione del tempo, sorare le temperature alte per la stagione nessa accompagnata in cui ince domiste. Cena da Sara se formano ma più c'è a grum, plattas, impert e dut saragn. In domani mercoledì sono le 40 contro sud-veste conduce dall'ergmasse d'aria più tömia. Da sarà va in front freit. Tanto dut contro sarà di not il da fa cunt cumpluie se temporai. Il notiziale ad inserire chilo di lang di ostra attenzione da Roman Clar al microfono. Alla tecnica ne sa in compagnia con Franz Waschler e Daniel Kizali. La programmazione ladina va zaninant con la linea live in cui con Doris del Lago Musnar, che presenta le proiette free, aran in vade un podcast che presenta interviste con aras ca subi violenza e che ha fin truda se delibre da casta condizione tan in giusta. Il programma è di Sara Frenner. Adottescante si aduccante, c'è un buon nome con i programmi di Rai, ladina.
0: Ladinia Live. Microfons da Vierge sono attualità e cultura. Conduzione Sara Frenner.
8: Un bel buon domiste e ben usa cash program del domarana. I bayungen ködnen a tematica zitia, mo da san importanta, la violenza por sura le zaras. Tres in do nasce l'iniziativa con il fin da dai dele zaras e imitung se tocca da violenza in kö orungse ves presente free, un podcast che permet da ascute le storie de ares che stades bunas de nenni fora dalla spirale della violenza. Pur Bajede Cash, ai chilod lungia me Doris Musner de Lago, referente comunale de Salva, che rappresentaia in cui la RAI contro la violenza sung les aras, portudasch te dijung anti-gewalt-netzwerk. Belgiu lang, Doris, che tastut Laurella e ctes in cui chilod conosce il zonas RAI Ladinia.
9: Sintra bel bondoms di aduc e de grag scutessu.
8: Dann per fora ci fesch pa casta osta rai por combatte la violenza por sura les aras o sais pe attives de plü vers.
9: Also casta ra casta fesch attivitäts per sensibilise la gent per tide angajut al a organisations ke Laura cun eiles cun familias cun pitli mutongs per fe prevention sambang e per laurea dom.
8: Alena Rai ang laura de Boriada. Violenza ne nia ma fisica. Violenza esistel tres de plü formas. Doris poste un pic più compresso ci sor de formas de violenza che vain dant por sur les aras de cascage.
9: Si il da plü formas de violenza sang ie tlo compresso so ie il dijas per tudas ca jac l'emporia il di pra la ding il da la körperliche Gewalt, la sexuelle Gewalt, la psychische Gewalt, wirtschaftliche Gewalt i Freiheit entzug. Castiduz formas de violenza che si be una cu l'altra poda sanga roia dum schni una poi il scura ang l'altra ang violenza violenza che sta ca dum però li plu formes de violenza no jong forme ora son cala il corpo la can weis che zakeit fej mel o dan schila però li et scura ang d'altra violenza con weis nia mag ta ca dum con questa violenza.
8: Sama una violenza economica che lo di che al momento che ti venga a lasciare soldi angnara no che rannani la libertà da compreite da diciamo da e da gestire il patrimonio della famiglia con al di la liedazza fisica da gi da facci cano la violenza mentale la violenza por sura il corpo e con grum e la sorta di violenza è un'iniziativa scial importante che eis metto a gisce crai e questa linea de podcasts chiamata Free, alle una linea campo ascolte su da ci stratra pavisa Doris.
9: Ci che sta in una linea da un contesto con Eiles, o la che Eiles conta cocle sa subì la violenza e cocle tres la gea als già tala aiuti tres calcol si unizza ora da questa violenza. Kis podcast si unim tui adum praktisch afat la presidenta de la GEA, la Christine Clignon, i kok dit kas spong skute su, jang it eben som podcast free, i papong ilos i skute su, i fisch propi belgialina skute su, kok un po pati na certa violenza, es rendog nianca cont, no?
8: Christine Clignon porta in hand questa linea di interviste con le più aras che sono vittime di violenza e che in qualche maniera sono in buona libera di questa spirale della violenza. Vara sconta sue testimonianze personali che lo dicono ha in un gran coraggio da essere fuori, da essere out, in per inglese e con te pur d'altre aras poi a questa moda in caffè la forza forse o la motivazione da deliberare questa violenza. Dice se ascolto un item momento Doris, di questo podcast, le interviste con Christine Clignon, alle piccole cerche, da più aras che da un piccolo contributo di queste interviste, e ascolto un se, pur non svampi un'idea del podcast free.
10: È successa una cosa bruttissima, che non auguro a nessuno, però quella situazione lì ha portato anche tante cose buone nella nostra vita, nella nostra famiglia, tante cose belle. Ha sbloccato tante, tante cose che andavano bloccate. pensavo che il papà potesse uccidermi. E pensare a una cosa del genere, ho detto, per quanto brutta e difficile da ammettere sia, è una cosa che ti fa capire che non puoi continuare così. Per me, ma anche per voi. Mi basta sempre quello che ho, anche se voglio sempre di più, mi basta comunque quella che ho. Però devo applaudirmi un po' di più.
8: Junga scutesa in a piccia cercia fora dal podcast Frills, interviste settignides da Christine Clignon, la presidenta della GEA, la cooperativa sociale contro la violenza sun les aras, e questa linea de programmes e de testimonianzas a obiettivs ben dar specifics, Doris Kaipa.
9: E senza altro li ho dati il coraggio, di dare il coraggio alle vittime, alle eiles, più che altro. Che il sebe, che il dato, che il posto, gi, anche il spataggio di violenza. A già che in tale situazione si sclugiono, immagini, si sclugiono i tuoi più, e si tem, a dizze, che già che in proprio tema, che spataggio non più la violenza. E che c'è un sani, un obiettivo, Ulake la persons tu kedes poja kriajut i kaj je da da se sensibilize la gent ke duč ange kaj intervija ki ši sak vel una vel autra da pati vel violenza kle sada ti de la juto da diča la mama tlo od promagija kriajut i vajra mantra vajžung ange da kiš podcast ke La Purtazeg, die Stadt Bons, die auch hat la violenza, die kommt schon nur la vita senza violenza.
8: E les intervistes, les aras vittimes de violenza, e portodask e portalian, mukas nu dal dötnia di che les aras ladines nenia toccadas da violenza. Ciù die pe nuda tutta la decisione, ricordun coscianta, da nia purteit il podcast ince intervistes por ladin.
9: E che li unista fat, plug auter per scune o per tutele anche la minoranza ladina, son de Pucha persons, i prikali je langem po la prvi la privacy, on šit je kumskunaj, i pa prikala ančala da škive veljati tel ži, i prikali on sem počala da tutelek šta minoranca ladina.
8: In Winders, è des dot de settembre, vanno il podcast free, la forza delle aras, pur na vita senza violenza, presentate in contada propri a salva. L'appuntamento è la pitla sala dalle 9.30, che ricordunze, duce dutte se samba in darbel invia a topper, da questa presentazione del podcast, ci pompa visa s'aspette tres questa in contada.
9: Sì, in questa sera vanno un po' presentare anche la AG Net Saltenschlern, la RA territoriella, che da giù con questa problematica, I vam po presentar anche kok d'autra manifestations kunits fates kula lies oder kun la lies dal sport pluk autro la ki trainer d'aure sang da mandade de jate vel kunsai portigi permet sa ai vai spo anche kok mutons sa stielam po otren schila portigi permet portigude portigi permet sangai genitores in schila Questa sera è più che altro una sera di informazione e di sensibilizzazione che si fa un po' psichico su questa tematica. Tutto è un sprong che non è niente, non succede niente, però è proprio il caso che l'una o l'altra è una situazione buona sala o la poggia scrive aiuti anche i familiari o 30 ore via, che chissà o la chi possa già te aiuti. In quella sera unirà lì a me spiegare di questa RA, ma vanno ascoltare su MKS podcast, di Eiles che fa per questa fase. Lì è dato la possibilità che può fare un po' una piccola discussione, un po' domande. Da questa una sera un po' lesiera, un po' proprio rogne di questa tematica, che vanno eigentlich rogne da eher poco, e cash da savestra na saira anche dan conte da de discussion e de plugautre que la gente posta per la information.
8: I un dit da cash da sara pongstonch l'information u la cancha fa la jut kal moment che anga de bujagne do risposto ricordè che lotta valara che lotta gardana u la quel gün po veramente giet lu cuore a porta kal moment che dis ja bujagne da jut sunt na situation che da so da sorang so sinja buna da gesti.
9: Si la gea kala i anga lot gardana nia da Lena, il mercoledì, e la loro atel servizio sociale, e un po' senza altro, gi ora il loro astol prim consai, prima aiuto, e il da pon un numero vert, anche un numero di telefono, po' sangue di tres, c'è che il banco vuole un po' il note su, che lì è 800, 200 distanze, 433. Cocco di linea da Lena Arti, c'è anche, che mi sono nia forgia, bu sangue, lì anche, che lì è il svanso, a un piccolo consiglio, che io po' dal do, di sras, po' cocco lì da ginant.
8: Il servizio sociale urti jai il numero che mangia di telefono perché ores ginota tres in più una forma più anonima il 800-276-433. Notes il suo, scrive il suo, c'è il va de bujagne. Giundit Valiade è un nidretamante a toccare la violenza ma non conosce la compagna, qualcuno di famiglia o la che è incapace o questa persona sconfidaia con noi e alle schon schrei da jut no kofesh pa sein kasta persona kasta compagna da idee la persona attaccata da violenza ci formas da al podcast vers
9: ci senza altro il prim fos da contate eben zaket la gea kalles da pon einant i vares ke jeda fe lie senza altro na situation kresta anonym nirania dit enormes Anche la chiesa l'aggiunta l'Eiles, che io vuol sang, che la resta anonim, che io ho l'Eiles di questa situazione, che è squantato su, che resta proprio il bereich sicuro, diciamo, in Scila.
8: Ricordiamo che ogni terzo di il da mostra su un femminicidio della taglia, che è data sprigoraia, che è per i trusci, per ogni forza di questa spirale, pensando anche alla prevenzione e all'educazione di mandri in questo punto, Doris.
9: Sì, perché è bello non si è in ante, la lia, più che altro anche la lia sportiva, che va fuori più promette alla nostra rada territoriale, a stamante con sei, che è per fare questa situazione. E già che è vero che anche i mandri vanno e con i genitori e è vero che è la situazione. E lì è stato l'anno passato che lì non è stato fatto la sera o la che veramente non è un esperto a tins niam per che è 30 d'ore che è stato stile. E che lì è stato il primo vach. Lì è anche la scuola forse può essere anche entrato che non è un grosso nome per più davvero di questa situazione. E invece è più che altro anche più beobachtato che è stato il mutone di tutto l'intero via. E da same funzione fide anche ti gi premezzi di c'alla in Cinvala nia o doch sta draus aiut papa soni e pa c'allon sa bande fe sambang li sa ridi però li cal moment che sa che n'han già tanta un aiut cal informazion e che lo banca nien ja sauit ca sta situazions Il povesto il primo var che sono buoni di fe da aiutare da questa situazione.
8: E rivungi scio bel davvero la fine di questa cioccolata con Doris e dici perché dar bel giurano Doris musner del lago e se odi danza una bella incontrata in Wanders hai da sdote ricordi ci mangiare dal genu e tranta la pitla sala a salva nide de trucc e de truppes a questa manifestazione dutel bung in hand e bel giurano
9: Grau Dutsch, io nide Dutsch, nie me eiles ganz giang schwangange jaja schutte so a jac Naus unruhnad la violenza contro leiles, mal da bench la violenza contro jai. Il jetzt kurzig ke un po' me ginant stutsch tang adum, ik stutsch alla la informations.
8: L'invite de en scherovung se divers la fine cash program. Mi nome è Sara Frenner. Al resto più altro che veste l'appuntamento con la radio la ding in do a in schnitt con le noelles della redazione sham sama espo ince con i programmi de cultura. Adicemo un bel domiste e a tos sama in sunglizones da rai la ding.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Alle lässt das Sarah.
2: Rai Ladinia Notiziar.
1: Da buonasera dalla redazione ladina e buona edizione del notiziar. Il tritot d'anter la provincia la ditta Oberalp per la compra di dispositivi di protezione individuale, cioè maschere, di tams del corona, si prospetta una soluzione. La provincia potesse antipagare alla ditta di Heiner Oberauch Cina a 20 milioni d'euro. La commissione finanziaria della provincia ha approvato una proposta alla DO. Oberalp ha trattato la pandemia fatta da Mediadu per comprare dispositivi di protezione, ma sponti egli hanno retto i costi per la provincia. Da anni c'è il procale street giudiziario. La decisione si è manco ma tutta dalla giunta provinciale. Dopo l'aperto del Tribunale di Balzan e Giuda in Broda di Messè, va in ante i preparativi per trasferire uffici di due sante neues. De plenas di San Margherita de Tomas.
3: Ai seides de Messè il passato domani, l'aperta centrella del Tribunale di Busan e Ruineda Jabas fa già un dan sostanziale de mola struttura e per fortuna nia alla persones. Va in anti l'urieres per tramuderte la sintes neves e provisories tutto il materiel che le debesen per farsi rinante la macchina della giustizia che la provincia ha data fit per sieign. Dal 1 ottobre il tribunale sarà testreda Alto Adige a pidesù la Camera del Commerz. La presidenta Bortolotti ha fatto il ponte della situazione te una conferenza stampa. La procura la si è tramudata testreda Renon. All'incroseda con Streda Raiffeisen. L'attività delle sue operative sarà vida parziale, ma venirà giunta ite in celluriera di adeguamento alla REI con l'EDA col Ministero della Giustizia.
1: In charmez miliard d'euro, costa la somma che la gente del Sud Tirol spanna in 2 anni per giudice di fortuna. Alla donna statistica neuia dell'Astat in casa Gourmand. Da dire che il 63% della popolazione da interessare già in 6 anni non ha mai usato con giudice di fortuna. Il 38% ha fatto il giudice, ma senza che poi sbagliare la dipendenza. Cruzier fece più l'era il dato di 5% di chi usa una forma eccessiva. Il 2% non ha mai con una dipendenza da considerare patologica. Il fenomeno riverda da dut ai 1.300 persone che ha di bici a causa della dipendenza da giudice o ludopatia che coltiva in ingedito. Il maggior numero di zugadus problematics e da caffè dante le persone giovani, dante 21 e 30 anni. Dat da rate positiv rispetto ad anda 10 anni, il numero di persone che fece giudice di fortuna, giugge dal 46% al 37%. Doc la fiera dell'artigianato artistico unica in Uda Stuttagel è tanta fan per un bilancio. De plenes dice Alexander Stuffer in Colemant da Urtegiali.
4: Domania sarà il pretrans do jesmierda fine da via la fiera unica. In Jeriloni Rumassu, in cui è artistino da Riviers de Siberstot, con una gran soddisfazione. In tanti 4 di queste fiere in Cecostanstatt in Taura 4.000 visitatori, sono compagni da Pea la Giaurida. Al dort il presidente Matthias Koschner je kösch li wild lampassa. La base del pubblico je dritte interesseda, man apert vangen che prel bunder, i kell apert depend al dort la esperienza di organisadores in che dal temp. In schie prim doidis da Kösch-Tanstadt mieros landant, sa da domenia, fa vel tangen bel temp gli statt an futz de manco gent. Prel sella ronda bike day, an sa da pur manchai visitadores da lautra valet des Ladines, per quelli il pernautran moda valute mirci la data. Ci che den sull'arte genat artistic di Gredeina je termenter tant quel van vendu. De cash virus, il cash jede un vendu bang, i plu de meci vint nuov ca fat pea anche vendum pets.
1: L'Unione di Giustizia HGV ha fatto un comunicato stampa alza fuori l'importanza di controlli contro il camping salvare. Faccio ultimamente il Sud Tirol. Fa i controlli e stel servizio forestale della provincia in collaborazione con il Consorzio Comuns. Alla dod l'Unione di Giustizia è l'importante che vanno sfaccio per impedire il camping salvare della natura e garantire le disposizioni della legge vanno stinite zitte. Controlli regolari sono un segnale importante che porterà a smendere il fenomeno, dice il presidente dell'Unione di Giustizia, Klaus Berger. L'ordine designament model che tiene un momento il scomanciamento l'ana ai comuni alla dot l'Unione Giustizia per la conseguenza positiva che i comuni sa già con la tematica e approve l'ordinamento alla dot sulle esigenze locali. E dunque abbiamo un dato al metodo le scorante sul contro il sud-vest e conduce dall'erto domani massa d'aria più tumia da sarà vanno poi in front freit. Da domani sarà alta margine svelata da cerio alt che si desfanta d'angmis di ia. Altro d'alva gambia surare con i ors agrum dan da dit contrassare da nöte da facund con pleuies in c'è val temporale. Le temperature più basse di paese le svelate la dina sarà d'antar 7 e 9 degra. Calle più alte spudarà raggiungere valore d'antar 12 e 22 degra ia. Per il che ci dite per la notizia da Sara, che lo vale innanzitutto con la programmazione ladina.
2: RAI Radio Ladin, porta d'averta su cultura, art e musica.

Buonasera e ben news da Alessandro Dappunt alla conduzione, da Thomas Malknecht alla tecnica, a una trasmissione di carattere letterario con la seconda parte del Teatro Cabaret di Simon Kostner intitolata Benvenuti in Valbadia. Simon Kostner, il regista e jobler del teatro, moince autore alla scritta e rappresentata al pubblico di più tocci di cabaret con l'argomento I Ladins, Les Dolomites, La Valbadia. Simon Kostner ha adattato per la Radio Ladin sotto il teatro originale Benvenuti in Valbadia, un tocco la calti conta con simpatia, savai e troppa ironia a sciori turisti italiani La Valbadia di Ladins, la storia di Ladins. Buona audizione con la seconda parte dal D3 de Mertes.

E spo, cik di sappa dart nervöje italiani, kankan ti disk, pum sed ma dart il kilo da nost, kas rajun kilo de Südtirol, Lading e Lingaz, plövedl, kalka nieba je, nanka rvesa da lertel italian, e nanka rvesa da lertel tudask. E cina mai, e l'interessante da pudai ti di, inc pur valorize il Lading, dik kas Lingaz, Lading, nieba je, til prüm tüttes les Alpes, no? Kal fosen lingaz in schestana gran estenjung in la ota kale pütsch, sa, pütsch pos imagine. De exens uns nam andranza mungiade, che lingaz este ana di fejung dar grana. Mo spo c'el passo zdu, no? Spel so zdu, ki is du i romans, e jüsin malora pur val rejung, e am se van gsta wohnung, gsta appartament a Curvara, e spos nes in do tabaccage Roma, e jüs de los fasse na baracca in zan, e quel parvia da l'erc i prümts turist tudash ecco i prümts turist tudash dalla söge samban e ai da ti la spieginche che i prümts turist tudash che ca inaugures po il turismo da d'inverde ec i romanski il prüm che pa bai ma da di ste moi turist tudash che news dalla söge d'inver che ha de scuri la bellezza del ski di sport da d'inver. E chi è a pur te, chi è un più da crabal chi è tu dash, turist tu dash, chi per darti il samban chi è dalle völkerwanderungen del dolcin chant do Christ, che sta stlates teutoniche knie dalla sujo, che vada in Cina giusto il Mediterraneo, samban passati in sta chilo, chi è a pur te lingaz tu dash in Cina. Sotto Balzangeu e in alcune zone del Trentino dal Dedenco, no? E che la din è buona a suravire ma alcune piuces, alcune valades isolate o la can ruva ite a fadia, no? E che lo basta per te l'esempio della Valbadia che è più tan stranta da pieite mo in la Val Gardana in un canyon da ni dalla Jesse per calca sta in una gaja ci dic lingaz la dint che sta alcune svalaz e sta bun a suravire che ero sta isola propri sclutch fora dal resto del mondo pondi. E spo rüvi a ti spieghe samban a chis incia a nos fior italiani cino skiles cin valadas storicas ladinas da las Dolomites e spo inch kilo mai urai ti didut ti dedut ti te cante pic popo no canti da la papa no ti da mane mo el valgindos xaje case non xtes valads noi la che ba yempi la champi buzie la che fan pi pun sesura attivamente a poi il pabant fat ne pa bagnun xac al vanich ba yan gardana la ding el ater sac al van ba yitare poti dice un fudome e li vina longo a saman e spo e l'inch calxac ia in fascia va il baieladin e spo e l'inch calxa magari ca cortina va nel baieladin, no? E in sed buriada n'un sura calicin valadas chilo la calva in baieladin e spo saman inch pur fan più di informazioni inch a livello turistico ti dici pu strandes cun spo che cater de stas cin valadze e le scater valadze stan conosciute in Charlesella o la cosa le spasees fora canc fages la sella ronda, no? Sa vosnia sa vos che canc fages la sella ronda fages nia ater che fa una gran bella tour sura le scater le cin valadze la dines le Dolomites. Ah, pansa avisa e che pudesi inch din Stefal se la ronda ti dici che di stepon po inch a pe con in plancio con la roda po inch le srude che sto scater valadas in Charlesella. E spo pur sclugel capitolo dedicato proprio alla storia di Lading esempio al lingaz Lading proprio a livello più di giun teoric ti dici chamo che nos Ladins les Dolomites sono circa 30.000 persone mo sunt dut les Alpes del chamo i grijungs del canton Graubünden la Svizzera e l'inch chamo na comunità che parla romanch i ca è circa 40.000 e calinch chamo del Friul la gran comunità de Friulans che nos pur badioti jungs furlans o la calinch la città de Udine che tutta it da gran rajon che le passa 700.000 persone che vai a Schlingatsk e parente con la Dintles Dolomitskilo.

Schon die Arvespok ist Kapitel dedicé a la Theorie. E de lo sai bilk pur un schiork vai mai in schio aurai passe na serada in schon pulisira pudes il tiester bel nium più mas abso con più fadius no de lo sai che le strategica mantra importante da cambie del dut register schon le persona de theaters in tanen pa ben kalin moment da is casse fora genau schi cui pici mi tuns do kan ti accontena storia di snuc do mas ni lascendo obusi e fora sal tempo in turon fa trai curaz fa schanes poi sind do contanc poi sind do kic pur cin nuc e lam demo fejinc cu shori de lotti digi charez zains daipa nes lash pa fa na picera charciada vi do un breve assaggio della mia lingua e de lotti digi che io chante impara na chantia e ci chantia e panabila chantia da t'insigne a t'ai che na mai ma stie neanche na parola de ladin na chantia nostra na chantia qui spert nostra tradizion mo in na chantia più saurida ci chantia punsespa os ma scutesse ci chantia minespa chi mal ascetto meite o dai Iara, ci chantia punsespa os ma scutesse ci chantia minespa chi mal ascetto meite Oh, dai. Ah, ihr hat kaplö, du un oder una dosk, mach gut.

Es liest bei Purtalian schon, die ich dir spiege. Ich dir la canzone che si canta in assoluto più frequentemente in Val Badia, quella che più si adatta a fare festa in Baita o nella Stua. C'è pa la Stua. Ti dice la stanza da soggiorno tipica delle case contadine badiote, riscaldati dal vino e dalla grappa, quando fuori è buio le lunghe sere di novembre, quando c'è la nebbia e fa freddo e nevica e piove. Ecco, ti la fisi in più in atmosfera, in più da marveglia, o la nos conciungsta situazione della che sono stun saurit na teutia o in charmasa prompiu ciocio un god dvin e schic nonia bervin chi poi inciber un gotega belan fat, no? Soft de pom va inchbun un soft va al sort. E ecco, calena te situazione o la che a nos la dins se sa al bel da toccare una chitarra o gli orghi da man e non c'è una. Ecco, e per cal fosse il buon che io ho anche un strumento di val sort, che tu, se non ti c'è val a chi sciori fosse il buon che io ho un strumento che cal tocca, da lo hai una vertura da ci a tu fuori in do val dalla casa, poi vai a ceret la casa e tir fuori te picci orghi da man chi ha chi lo dan da mesagni, avete picci orghi da man per darti il orghi da man giocattolo. Teoria da manca possa postare da internet per 30 euro, no? E io ti dico, mi fai sciori per la fan più sponente, e ah, poi vai queste mimitons che ama sciureit che teoria da manca sta casa, vai queste hai tol la roba e la sciura in charche e alla fin non sa ne o la calè, vai queste la caierva chi giorghi da man, ma in bain, chi giorghi da man potes mangi bunda c'ante con esna sara sarana, ma smadar pur vea o daisho che funzionaia, spo i toli casa mi hai pavistis de perpo, e già davvero se e poi provi fuori dai dai al vaso e provo spanota la melodia oh nia mal e provo un spai basso la pro punia mal. Poi sono Natale, spotti la sonidant, una strofa. No, sciori. Io rad che non esiste niente contro la scissoncianti, una strofa al manco, ha? Che la scissoncianti passa.

d'occhio a c'è la prima strofa di Nassara Sarana, c'è vi bello il primo applauso la serata, qui Ginchbung, pur il morale. E poi ti cinchino l'estero, una piccola reveranza. E poi ti da mani a tirano il sciore, ma è scapivalc. Poi scassi per saldi il c'è. Ma poi ti dici che non si preoccupa che più in ant, poi per bene da ti insegnare più il testo di questa cantia. Ma dando a tutti, pur i fanno più locri, ti insegni una volta il refrain. Il refrain è più valido l'occhio, cioè dico a livello di test non ha alcun problema, alle parti sotto di esperti, in questa vez lo spiego un po', alle adesso sono bunda mattino in dottura che lo tacchè per mezzo di una cioccolata, alle parti sotto di esperti, la prima parte è che l'hanno più più pegra, che è un sciò, nulle, nulle, dirì, di dulle, e poi dici bella tira i fiori, chantet ma con me, dulle, dulle, dirì, di dulle. E allena marveglia, so che hai mat pa tira, ma chante para, hai abil capito che ti prims che d'ora, 20 minuti la serata, abil capito che un sogno da prigo, pur calciante para, senza problemi, e poi ti lasci, samba inci al di la seconda part, il refrain, che cala

Tschuhui! Ah, pues poi, per la grazia amata che sta buona da chantè, tra la la la la, dulie, dulie, che tu, po, ti fai un bel na buona che italiano, che si rende conto che, oh, pues un pinchnus la ding schiloi, e io una pania contro con te italiano, senza la ding pur nasara. E proprio, tan dan un po' mi infanni, che tu, sit mai furistica, secondo me, non è una buona cosa. Vai, vai! Spo dici, va bene, il refrain lo sappiamo, ma il testo è cosa facciamo col testo della canzone? E dai lo, che tu dai lo, ma pa ben da fa da arginie che programma, dai lo, hai arginie, te vedi le cartoline, scusate, c'è un mappa al ding momento un più pleu, da plammo, e ma sem cuffè a lasciare giù la iorghi da man, dai lo, ti hai arginie, hai sciori, te kerz postali kals kan ape in la ota gsen wenn papier prasch nie plö ne vnüdes ne schrittes ne mnades kals kartolins de postali kun la bella fotografia so in aperte cari saluti da qui e cari saluti da lì e poi ad ogni el me fo scritt l'adressa attacca in francobolle e scritt un caro saluto da no questo scherzo giudizio più a perde tagna più adorades io sono giù più in charc per questo sbutaga san ptleca imandes amper e dall'altra aperta la carta o la che va scritta l'adressa in cui hai lasciato arginette etichette grane o la che ha stampato la sura l'inom il testo le prime tre strofe della Sara Sarana con il refren e queste carte queste arginette magari per venire Sara cent circa e queste partite po' fuori a tutto il pubblico i damanazza che sono la prima fila c'è andai da e poi il pagante che topa tira a disposizione poi partì fuori e a Iana li grazia amata e poi ti dice in c'è che può dos la tignite dos poi c'è molto contante e sono questa carta può dos poi lì para il test no? Zain Chantol, il testo di Nassara Sarana poi fosse il portato e cash dai però che è buon da di che fosse portato il testo originale scritto per Mareo, dec, l'autore che conosciamo in Deutsch, Giuseppe Le Frontul, che è Mareo, e alla di proprio fora tutta crei che la cantia non ha neanche il nome originariamente di Sara Sarana, ma ha il nome Le Jager Dalial Dagaleder, fosse la cantia il titolo originale, cioè magari c'è ne pania una con ciò che sono documenti, ciò che sono cose che possiamo già mi cardare su o mi mettere un messaggio a mi di avviso su queste cose. E in maniera il testo originale fosse per Mareo, una sera serena d'erbella de ma de fora la luna presso colma coda. Sei un studio magari questa massa zitta in Char Mareo o la din badiot dall'alta, in maniera ai sciori italiani ti invala se magari niente che questa differenziazione ma non vada pur vede capisci che è scritto, no? Ci calè. E dai lotti di gioi a un o a una ti di gioi però anche potessi lì da alt il primo verso, la prima strofa. E dai lotti il primo è il papà in due c'è più spaui ma in galin è il papà in un later lasciato in tane di chi italiani. Spò di gioi, bel clair na sera serena der bella de ma. Ecco, cosa significa questo, no? E chi lo può andare in ciascun che si dice cosa significa e sono esiduci buoni da capire. E chi lo si rende conto proprio più che da altre frasi che il ladin è proprio parente con l'ingaggio che l'italiano dice. E che va entrambi due dal latin. Na sera serena molto bella di maggio. L'unica parola che è stata più da capire è dar molto, ecco che l'on italiano è stata più. Ma diciamo, in gran parte, si fa già da capire. De fora la luna presh colma coda, de fora di fuori la luna presh colma presh. Ecco, ci sono altre parole che mi so da idee, ma colma capascindo, colma piena coda che da. Ecco, insomma, dit in curt la prima strofa, nunza savai, calina bella sara dema, ect fora e la luna colma. Ecco, che è in italiano da capì senza una gran fadia. Mosama la seconda strofa, ecco, sono penato la seconda strofa, la ora cobatzen la una de net, la ora cobatzen, spodons, bil che punsa, sura bella ora calzai, batte, l'ora batte, la una di notte e zen, ecco, zen ne è nia boinda,
da capim so in doi dei de le jager tra lascia attira solet ecco jager cale ne una parola ladina pur dartne che lo ma si sun de proc casta parola e ny dan pu ecco pompa di alle ny da dar ler clun tutta se dai tu dash le jager der jager no le jager che lo vaigen che il fat knos vi un kilo na region de ecco pompa di ten ambient de confin in antor dus gran culturas cal slasha in chadin tanem pit no slingatska sun de pro no le jager parola tu dasha tuta dai tu dasha tra lascia attira ecco attira nel italian stenta insomma man kan vai nant il test de stacianti alla terza strofa particolarmente in cil italians ni tana che la ding nenia propri ma ante fre mez fred del italian mo kaling lingatska na sua fisionomia na sua Personalité, potessen die, les chaspes, le rucksack, le schlops, le spinne, lo chaspes, capaci, chamo, chaspole, e sur les chaspes, potessen inch di, cala na storia più particolare, sta parola, cala buramante ranvaila, nianca dal latin nemo, alla vain chamo, dal periodo, nanche roman survisa dall'erc, no, alle na parola, quain dal periodo pre-roman, dal lingaz diretti. Mo rucksack e rucksack, cal magari sang, de cale inch inglese, che ti dice in rucksack il schlop sul spinè schlop schioppo spinè spina dorsale però l'ultimo vers calnet guntagliam bunda da capi attira il steshpo condut cant arginie chilo nel gunker va a para poti la spiegai me fu in kurt no e ti spiega che la chantia va pa bancia mo in ante che va a ciacia e alla fine il bunda ti tra al galeder al gialda crutun e al paia ince, al copa ince, insomma, ecco, dutti in curt, dijun, calinianca duci badioci, duci ladinsk sa duci le strofas d'una sara sarana. Così, io cagia ince un promo capingalin che si agar ci finca il fese, o la calriva, no? E doc, ia c'are un più di buriade, interessante da odai che chi sta gli anni, ma pa fetta la vera, fa gioco papà, fetta l'attiva mantar tres, e zamba agnelli in sbilde doda stlugge, tutta questa spiegazione della ciantia, di Jean che cancan la cianta, cancan cianta il refrain, l'ionia da lascia fora l'element coreografic, cale calc da mana, da stacca itlung e later, e da schlangarne iaica, no? Tra la la la la la, tra cioc dall'Oktoberfest, no? Can et chi sgrant in dunska che chanta. Dallo stac n'incite e schlangarnaia es nai nai iaica. E spola chantai samba impara ciamongiade duz tre le strofes ti da manà da chante para samba e caia pil testo dan da iudli. E sama un po' dal refrain, sul tra la la la la, da stacca it, duc canc, e da schlanger nea e cascio caltuca.

Abbiamo visto comparire Martina Rossomanno in questo abito bianco da sposa, prima quando è stata ricevuta appunto dal nozio, sono state ricevute dal conte e dalla contessa, era proprio venuta avanti prima la contessa già al momento di cantare la sua seconda aria con in mano, con sul braccio posato questo vestito che dava evidentemente alla sua cameriera fedele, e abbiamo visto il passaggio del biglietto della spilla, quindi inizia il nuovo inganno di questa folle journée. Stiamo ascoltando in collegamento diretto dal Teatro dell'Opera di Roma, Le nozze di Figaro, con la direzione di Manuel Chekhnavorian, la regia di Klaus Guth. Qui vede anche i movimenti scenici di Ramses Siegel, che sono quella scena di danza che notoriamente, poi raccontando ancora una volta nelle memorie di Da Ponte, era stata fatta togliere perché nel Teatro Imperiale si prevedeva che si danzasse, poi c'era stata quella prova generale a cui l'imperatore Giuseppe II aveva assistito e aveva visto una pantomima senza musica e l'aveva fatta reinserire. Cosa succederà adesso? Succederà tutto in pratica nell'oscurità del giardino, perché lentamente la parte più intensamente e profumatamente erotica del Nozze di Figaro, ma anche con il suo tratto drammatico, vedrete che sarà diciamo già dal terzo atto, ma anche il quarto, Figaro, che ha avuto in mano un po' tutta la situazione, comincia a perdersi, perché anche lui a sua volta in questo caso gabbato dalla strategia creata dalla contessa con Susanna. Si scambiano i vestiti e naturalmente il conte, con quella cieca prevenzione che inganna i sensi e che diciamo fa credere quello che non è, la corteggerà credendolo Susanna, e così poi succederà per un momento, almeno per Figaro, con la finta contessa che è Susanna a sua volta. Uno dopo l'altro finiranno nascosti nel giardino, in un piccolo ritiro da cui uno dopo l'altro il conte li tirerà fuori, credendo finalmente di pizzicare la contessa sul fatto, e lui che invece viene gabbato. Vengono fuori uno dopo l'altro Cherubino, appunto Barbarina, la stessa Marcellina e una donna che fa mostra di essere la contessa. Contessa non è, naturalmente Susanna, e quando il conte non vuole dare il perdono alla contessa che si pente, è la contessa stessa che appare dal fondo, in questo caso in cima alla scala, perché si rimane sempre in questa scala che è una scena fissa, che però in realtà cambia continuamente, che qui viene illuminata con la luce della luna che passa nelle fronde degli alberi, quindi ci suggerisce l'ambito del giardino. A quel punto la contessa appare ed è il conte costretto a chiedere perdono, in uno dei momenti in cui ancora una volta, come anche prima nel momento del riconoscimento del figlio, e ancora una volta poc'anzi nel quartetto, in cui si ferma l'elemento della commedia e la musica diventa astratta, assoluta, meravigliosa, e fa di quest'opera davvero un capolavoro immortale. Germano Olvera è il conte di Almaviva, Roberta Mantegna è la contessa di Almaviva, Susanna è Martina Rossomanno, Erwin Schrott e Figaro, Elmina Hasan è Cherubino, e poi tutti gli altri che poi ricorderemo più avanti. Quello che accadrà appunto adesso, naturalmente la ricerca da parte di Barbarina, che va assolutamente ricordata, Jessica Ricci, che fa parte peraltro del progetto Fabbrica del Teatro dell'Opera di Roma, e che ricercherà la spilla che ha perduto, e farà capire a Figaro, che aveva visto il passaggio del biglietto ma non sapeva bene da chi e per chi fosse, che quel biglietto è di Susanna, e che quindi
appena sposo si trova davanti a un tradimento. In questa impostazione, nata probabilmente di concerto fra direttore d'orchestra, nella parte che non abbiamo finito di ascoltare della conversazione con Erwin Schrott, diceva appunto che si era trovato molto bene con Emmanuel Chechnavorian perché parlano la stessa lingua. Ricordo che Chechnavorian è viennese di famiglia, violinista eccelso, oggi direttore d'orchestra, di famiglia viennese, di origine armena, come il suo cognome indica chiaramente, quindi è cresciuto molto vicino alla musica di Mozart, naturalmente immagino i concerti per violino, soprattutto la musica da camera, e poi tanta musica sinfonica mozartiana che ha diretto in molte occasioni prima di avvicinarsi, e questi sono i propri primi passi questo anno all'opera. Ecco, qui di concerto probabilmente col direttore d'orchestra e nell'idea anche di Gut, lo sentirete credo perché è molto espressiva la voce è molto attenta agli accenti la voce di Schrott. Figaro crede davvero all'imbroglio, non fa quella tirata sulle donne che sono ingannatrici, che sono civette, che sono orse, che sono colombe maligne, per così fa il serio e il faceto, lo fa veramente dispiaciuto e disperato di ricevere un tradimento, vi è più, quindi è felice di prendersi quegli schiaffi, secondo la seconda tornata di schiaffi, uno l'ha preso anche da Susanna quando c'era il riconoscimento della madre, perché Susanna non aveva capito che Marcellina fosse la madre, l'avete sentito molto bene, no? Gli accenti interrogativi del soprano, e prende una serie di schiaffi quando oramai ha capito che quella finta contessa è Susanna, e quindi quel gioco di frecce che compariva alla fine del secondo atto, chi desidera chi sta con chi cerca chi in questa notte in cui appunto il conte lo dice, io là non voglio entrare per leggere, quindi ciascuno cerca il suo piacere, e questo cherubim, questo personaggio alato, questo secondo anima di cherubino ingarbuglia le cose fino alla soluzione lieta, alla celebrazione di quella giornata di follia. La ragione per cui c'è questo cambio di scena è perché la scala adesso un po' quasi alla Escher si volta verso l'alto, cioè abbiamo una rampa che sale verso di su e un'altra rampa che però va in senso contrario per aria, e su questa è poggiato un doppio dell'abito da sposa, un elemento chiaramente simbolico, in una regia che in realtà ha pochissimi oggetti ed elementi, non c'è neanche una sedia, tanto è vero che ricevono le nozze seduti sulle scale il conte e la contessa, un po' come se fossero chiusi fuori di casa, ma dà anche un po' quest'idea di una condizione non più particolarmente florida dell'intero consesso del conte, si parla di castello e di palazzo, qui la situazione forse è leggermente diversa. Allora siamo in attesa, io ho l'occhio fisso su Emmanuel Chechnavorian che è seduto a un lato del suo podio e che ha adottato la sequenza a disposizione per l'orchestra. Al centro ci sono i violini primi, successivamente dietro i violini secondi, sul lato sinistro abbiamo abbiamo schierate poi le viole, mentre sul lato sinistro digradando ci sono gli archi scuri, sul fondo i timpani fiati e naturalmente i corni, in fondo i contrabbassi, quindi così disposto credo anche per venire incontro alle necessità acustiche di un teatro in cui ancora Erwin Schrott, nella parte di conversazione che non abbiamo sentito, ripeteva piccola così fierezza del teatro della mia città, che si canta molto bene, perché felicità acustica di questo teatro è abbastanza noto, e anche il buon amalgama che si può creare fra voci e orchestra.
particolare poi in questo allestimento che comunque è in questa ampia tromba di scale, di scalinata, e poi nella stanza che era comunque una scatola vera e propria di allestimento che comunque è in questa ampia tromba di scale, di scalinata, e poi nella stanza che era comunque una scatola vera e propria di legno, quindi

Federica Guida, Benedetta Torre. Ecco, no? Siamo, si rialza il sipario, il quarto atto delle Nozze di Figaro. L'ho perduta.

0: Susanna, la spilla, e così tenerella, il mestiero già sai di far tutto, sì ben quel che tu fai.
1: Cos'è? Ma è meco in collera.
0: E non vedi che io scherzo? Osserva, questa è la spilla che il conte ti diede da recare alla Susanna, e servia di sigillo un bigliettino. Vedi se io sono istrutto.
1: E perché chiedi a me quando sai tutto?

0: di pini.
1: È vero che mi soggiunse, guarda che alcun non vede. Ma tu già tacerai.
0: Sì,

cose spinose, son molte vezzose, son orse benigne, colombe maligne, maestre d'inganni, amiche d'affanni che fingono mentono, amore non sento.

guardate queste femmine, guardate cosa son, cosa son, cosa son. Son streghe che incantano, il resto non dico. Sirene che cantano, il resto non dico. Civette che allettano, il resto non dico. Comete che brillano, il resto non dico. Son rose spinose, son volpe vezzose, son orse belle.

0: quella forma me commentia. Non so se ho veglio o dormo.
1: La la la la la la la la la la la la. Il piccio pancio.

0: terminata la burla con il perdono della contessa e quindi il pentimento sincero del conte, le coppie si sono riformate, Barbarina con Cherubino, Marcellina con Bartolo, il conte con la contessa, Susanna con Figaro, e mentre cantano l'ultimo gioioso ritorno all'amore per tutti, il personaggio alato di Cherubino smette di avere il suo potere, si avvicina a ognuna delle coppie e la coppia lo sdegna, lo manda via, e così finisce questa avventurosa, emozionante giornata delle nozze di Figaro, nozze di Figaro che abbiamo trasmesso in collegamento diretto dal Teatro dell'Opera di Roma, nella produzione di Klaus Gut, diretta da Emanuele Cecnavoriano. In questo momento stanno venendo sulla scena le piccole voci bianche che hanno cantato quella scena fantastica in cui portavano un fiorellino e ciascuno lo tirava contro il conte, che era chiaramente allergico. Lui ha sempre un fazzoletto, Germano Olvera, con cui si forbiva la bocca, toccava la fronte. Ciro Visco con tutto il coro, che adesso è maestro del coro del Teatro dell'Opera di Roma, con tutto il coro, ancora ranghi naturalmente ridotti, come ranghi ridotti è l'orchestra, ma che ringrazia il pubblico. Adesso ci saranno le uscite dei singoli cantanti, per il momento ci sono tutti loro schierati in questa scena, e esce giustamente Ulichies, che è questo cherubino vestito alla marinara, esattamente come il cherubino in calzoni corti e calzettoni lunghi, ma le ali e le penne che Blagojevna Koski, che ha degli occhiali neri, un po' vestito come il chiaro lo iettatore della famosa novella.
1: Ecco, durante gli applausi, Andrea, direi che ci possiamo disconnettere dal circuito Euroradio.

0: Ecco, eravamo in collegamento con il Teatro dell'Opera di Roma, ecco che sono tornati gli applausi. Andrea Penna ci stava un po' raccontando le uscite in scena dei vari protagonisti di queste nozze di Figaro.
1: Sì, ecco, adesso sto uscendo Roberto Scanduzzi, è uscita Marcellina, Monica Baceglio, avrei fatto uscire più tardi lei, ma insomma, sono già uscito Marcello Nardis, Blagojna Koski, Jessica Ricci e Alejo Alvarez Castillo, rispettivamente Don Curzio, Barbarina, Antonio e adesso è uscito il Conte, il messicano Germano Olvera. C'è una bella dose di Sud America questa sera, fra lui e Schrott. Questa è Roberta Mantegna, la contessa. Manca soltanto la coppia. Esce Susanna. Sentite il grande apprezzamento che ha ricevuto Martina Russomanno. Ha veramente cantato molto molto bene la sua meravigliosa aria, forse il momento più paradisiaco dell'opera. E colui in cui sono intitolate le nozze, che però sono anche di Susanna, che è Figaro, ed è Erwin Schrott, molto guascone, molto disinvolto e estroverso, lo sappiamo, il basso baritono uruguaiano, che adesso ha lasciato la giacca in farsetto e camicia e è andato a ringraziare tutto il pubblico e si è unito a tutti gli altri che stanno ringraziando in proscenio. Credo che possiamo forse aspettare almeno l'uscita del direttore d'orchestra e del regista prima di salutarci. Con loro c'è anche Uli Kirsch, che volevo ricordarlo, è lo stesso acrobata, attore mimo che interpreta questa parte muta dal 2006, quindi anche lui è un record, è sempre stato lui. Ecco Emanuele Cecnavoriano, un bacio sulle guance, due anzi, per Martina Russomanno, che lo porta, lo accoglie, molto. Ah, posso dirvi una cosa bella? Io lo vedo applaudito dall'orchestra. Questo ha un significato, naturalmente, no? L'orchestra è tutta qui e stanno applaudendo Emanuele Cecnavorian, che dirige per la prima volta qui a Costanza, dirige per la prima volta le nozze di Figaro. Si è messo al centro dando la mano al maestro Ciro Visco e a Schrott e tutta la fila dei cantanti, dietro di loro il coro ancora incoronato di verzura per il momento delle nozze. Sono rimaste con loro abito, e invece Roberta Mantegna che accoglie Klaus Goth sulla scena con un abito nero, una divertente maglietta un po' alla Escher che indossa. Insomma, ha detto che era felice di averlo ripreso per questa ennesima volta, che segna i 20 anni della storia di questa produzione nata al Festival di Salisburgo. Credo che sia stato ripagato della sua contentezza, mi sembra, dal gradimento del pubblico. Ecco, si stanno cominciando a accendere le luci mentre corrono, fanno la corsa al proscenio. Io vi ricordo che abbiamo ascoltato le nozze di Figaro di Wolfgang Amadeus Mozart qui dal Teatro Costanzi, che andranno avanti appunto fino al 23. C'è una seconda compagnia, così li dico finalmente: Vico Priante, Federica Guida, Benedetta Torre, Alessio Arduino e Cecilia Molinari nei rispettivi personaggi. E però la nostra serata non si può chiudere se non ringraziando coloro che l'hanno resa possibile: il consulente musicale Fabio Andronico, i tecnici Manuel Francisci e Biagio Pezzimenti, e gli specializzati di ripresa Alessandro Touvré e Marco Mariotti. Sentite che ci sono le grida di contentezza dietro il palcoscenico. La serata si è lungamente protratta, il pubblico sta scemando via. Io credo di potervi salutare e lasciarvi in compagnia meravigliosa di Maria Iudina, soprattutto. Grazie Marco,
0: Certo,
1: grazie a tutti.
0: grazie Andrea e un saluto a presto. E io vi ricordo che i nostri cartelloni li potete sempre ascoltare per 10 giorni sul nostro sito e sulla nostra app Rai Play Sound. E vi ricordo che l'appuntamento per domani con il cartellone è alle 8:30 con l'orchestra del Gewandhaus di Lipsia, diretta da Andris Nelson, protagonista al pianoforte Juliana Avdieva, con pagine di Rachmaninoff e Shostakovich. E possiamo adesso chiudere il nostro spazio del cartellone.

0: E apriamo adesso un breve spazio di presentazione di un concerto molto particolare che andrà in scena domani qui a Roma per il Roma Europa Festival all'Auditorium Parco della Musica presso la Sala Santa Cecilia alle 21, e ci sarà una proiezione del film Powakazi, il celebre secondo capitolo della trilogia di Godfrey Reggio con musiche di Philip Glass, e verranno appunto eseguite dal vivo le musiche di Philip Glass dal Philip Glass Ensemble in sincronizzazione con le immagini. E Andrea Penna ha intervistato per noi il direttore, storico collaboratore di Philip Glass, Michael Riesman, per farci raccontare qualcosa, e gli ha chiesto innanzitutto quali sono le caratteristiche delle musiche di questo film rispetto alle altre due colonne sonore della trilogia.
1: The music of Powakazi is unique because it is based a great deal on music from the southern hemisphere.
2: La musica di Powakazi è abbastanza unica perché risente in gran parte dell'atmosfera del sud, Africa, Sud America, Asia. Questo perché la musica riflette le immagini del film che mostrano quegli ambienti del sud del mondo che vengono consumati letteralmente dal nord, con il contrasto tra elementi della società moderna e quelli delle società tradizionali. Prima che scrivessimo le musiche, il regista insistette molto perché Philip Glass e io facessimo un viaggio nei paesi dove avrebbe filmato le immagini. Siamo stati quindi in Sud America, sull'altopiano del Perù, in una miniera d'oro in Brasile, ma anche in Africa. Questi viaggi avevano più che altro uno scopo musicologico, tutto sommato credo coronato dal successo, perché Godfrey Reggio, il regista, desiderava che fossimo influenzati da quello che avevamo visto e sentito in Sud America e in Africa. E del resto non ci siamo soltanto confrontati con le persone e la società locale, ma anche con le tradizioni musicali. In effetti, molti dei suoni e degli stili delle musiche di quei luoghi, anche se filtrate attraverso l'interpretazione di Glass, informano letteralmente la partitura musicale. Of the music that we heard, and it makes this particular score unique among the three films of Godfrey Reggio, Powakazi
0: and Powakazi and Powakazi. E poi Andrea Penna ha chiesto a Michael Riesman se queste musiche sono state registrate in studio e pensate solo per la registrazione, e quindi che differenze ci sono nell'esecuzione dal vivo.
1: The music for all three films was recorded in a studio situation with never having a full orchestra together at one time, but
2: la musica per tutti e tre i film è stata registrata sempre in studio e in realtà senza avere mai a disposizione un'orchestra completa, ma a seconda dei turni varie e diverse sezioni. Nel caso di Powakazi sono state usate spesso delle campionature, per esempio con il balafon, strumento africano simile alla marimba, che non ha la medesima intonazione delle orchestre occidentali classiche. Per questo abbiamo preferito creare dei campioni per ogni battuta, in modo che corrispondessero ogni volta all'introduzione dell'orchestra. C'è un altro elemento chiave, il flauto di bambù, il kena, che compare nel movimento di Powakazi, che si chiama anthem, ma anche in altri passaggi. Mi ricordo che arrivò questo strumentista con un buon numero di flauti di bambù, ma non ce n'era uno che andasse bene, perché la musica di Glass non è mai composta idiomaticamente per quegli strumenti, ma piuttosto scritta nel modo con cui lui la concepisce. Non c'era nessuna maniera di incrociare felicemente un trio di quel tipo di flauti sulla musica di Glass, quindi alla fine, anche in questo caso, abbiamo utilizzato delle campionature in modo da far eseguire al flauto esattamente la musica che Glass aveva scritto. Ancora nel primo movimento c'è una parte percussiva con il suono delle rocce, e per realizzarla dal vivo, come abbiamo fatto anche di recente con il Philip Glass Ensemble e l'orchestra, abbiamo avuto bisogno di 5 percussionisti, mentre invece in studio avevamo scelto di campionare tutte le varie tracce delle percussioni e utilizzare un mix tra le percussioni dal vivo e la campionatura, dal momento che le campionature erano molto più pulite e non c'era il riverbero degli altri percussionisti che magari suonavano in contemporanea nello studio accanto agli altri. In questo modo potevamo avere una combinazione sonora migliore con delle campionature fatte da noi di un singolo percussionista e ripetuto più volte. Davvero è occorsa una gran mole di lavoro nella preparazione e nella registrazione della colonna sonora di Powakatsi, anche nell'uso delle tastiere, delle campionature e per l'arrangiamento della musica di Glass in alcune sezioni, indicate come basso o violoncello, che di nuovo funzionavano meglio con il suono delle tastiere per ottenere il risultato più efficace.
1: For example, the bass that was kind of unspecified, it was written as cellos and basses, but in fact it needed to be a keyboard really to make it sound right because it was not idiomatically written for those instruments.
0: Ed era la voce di Michael Riesman, che è stato intervistato dal nostro Andrea Prenna, che oggi ci ha accompagnato durante la diretta per le nozze di Figaro e poi ci ha portato questa breve intervista per ricordare l'appuntamento per domani, mercoledì 16 settembre, al Roma Europa Festival, all'Auditorium Parco della Musica, presso la Sala Santa Cecilia. Alle 21 ci sarà per l'appunto la proiezione del film Powakatsi di Godfrey Reggio con le musiche di Philip Glass che verranno eseguite dal vivo, sincronizzate con le immagini con il Philip Glass Ensemble diretto appunto da Michael Riesman. E noi adesso voltiamo pagina e ci avviciniamo al nostro appuntamento dei ritratti musicali. Come abbiamo detto in copertina, la protagonista è una grande pianista, Maria Iudina, e entriamo subito nella sua arte pianistica.

Ed era dalle Vision Fugitive, opera 22 di Prokofiev, l'interpretazione di Maria Iudina del brano numero 7, Arpa Pittoresco, in una registrazione del 1953. Oggi, lo dicevo poco fa, riapriamo lo spazio del martedì sera dedicato ai ritratti musicali, ed è uno spazio in cui abbiamo l'occasione di ascoltare, di riflettere assieme sull'interpretazione musicale, l'arte dell'interpretazione musicale, andando a esplorare il lascito attraverso le registrazioni di interpreti celebri del passato. E abbiamo deciso di riaprirlo attraverso l'esperienza pianistica di Maria Iudina. L'abbiamo fatto con questo breve assaggio, una brevissima apparizione sonora sulle note di Prokofiev, uno dei compositori a cui Iudina è particolarmente legata. Incide e esegue dal vivo le sonate, il secondo concerto, ha la possibilità di eseguire per la prima volta la seconda suite dal balletto Romeo e Giulietta nel 1938, suonando direttamente dallo spartito. Iudina però è una figura estremamente interessante. Forse bisogna partire un po' dalle sue origini. È una figura che attraversa buona parte del Novecento, nasce nel 1899, morirà nel 1970 e quindi ha la possibilità di seguire tutta l'evoluzione storica, la rivoluzione, l'avvento di Stalin, la guerra, il disgelo sovietico ed è una pianista che non si limita in realtà solo a fare la pianista, è una pianista, una personalità interessata dalla vita culturale che la circonda, intrattiene rapporti con Bakhtin, con Pasternak, ma soprattutto viene notata dalla famiglia, vengono notate le sue doti pianistiche e a 17 anni capisce che il pianoforte e il pianismo sarà la sua strada, lo appunta nel suo diario, l'arte è la mia vocazione come via verso Dio, perché a 17 anni Iudina non solo a San Pietroburgo capisce che farà la pianista, ma anche ha una vera e propria rivelazione e infatti di lì a poco si convertirà al cristianesimo ortodosso. Lei veniva da una famiglia ebraica colta, ma sostanzialmente agnostica, e da lì incomincerà a riflettere, a intrecciare il suo modo di fare musica con la fede, senza che però questo la debba rinchiudere in un'immagine anche un po' stereotipata, dedicata solo alla dimensione religiosa, perché come vedremo nel corso di questo ritratto, in realtà Iudina nel corso della sua vita e della sua carriera è interessata dal grande repertorio, un repertorio che può dialogare in maniera più scoperta con la fede, ma poi è molto affascinata anche dalla vita contemporanea musicale e veramente si interessa di tutto quello che il mondo musicale, anche occidentale, sta proponendo nel corso del Novecento. Ma per riflettere proprio sul rapporto tra Iudina e la fede e la musica, può essere un buon punto di partenza, ovviamente, parlare di Bach, perché Bach è un autore molto amato da Iudina, incide il clavicembalo ben temperato, e Bach è un punto di riferimento per Iudina, anche perché si avvicina a Bach anche grazie agli studi di un grande teorico sovietico, Jaworski, che è stato allievo dei Taneyev, è stato un grande studioso di Scriabin, e insieme a Jaworski Iudina mette a punto una lettura del clavicembalo ben temperato in cui ogni preludio e fuga è associato a un episodio evangelico, a testi biblici, per cercare di costruire delle immagini, ma sempre partendo da un'analisi della partitura, della forma, della struttura, lo dice anche ai suoi allievi. Per riuscire poi a creare un'interpretazione, anche immaginare un'interpretazione, c'è bisogno però di partire dalla fedeltà del testo. E noi adesso ascolteremo un estratto non dal clavicembalo ben temperato, ma da quello che è l'opera
l'opera a cui si avvicina in tarda età Iudina, che sono le monumentali variazioni Goldberg, perché nel 1967, a 68 anni, finalmente Iudina decide di cimentarsi con questo monumento del repertorio bachiano. Prima lo porta, lo esegue dal vivo a Mosca e poi decide di inciderlo nel 1968. E noi adesso ascoltiamo dalle variazioni Goldberg di Bach la variazione numero 25, che è una di quelle variazioni in tonalità minore che Iudina interpreta come una grande meditazione sulla crocifissione, in particolare sull'episodio del monte Golgota. E adesso l'ascoltiamo in questa incisione del 68 con Maria Iudina.

Ed era la 25esima variazione dalle variazioni Goldberg di Johann Sebastian Bach, nell'interpretazione di Maria Iudina, la protagonista dei nostri ritratti musicali. Come avete sentito, un'interpretazione molto asciutta che quasi esaspera la scrittura già, insomma, di per sé cromatica, ricca di dissonanze, come se si continuasse a ritardare un po' il punto d'arrivo in quella che nell'ottica di Iudina è una vera e propria contemplazione del momento più tragico della passione. Siamo partiti con Bach nel raccontare la lunga carriera, anche la lunga, la nutrita discografia di questa pianista. Adesso passiamo a un'altra B, un'altra importante B, che è quella di Johannes Brahms, perché Brahms è un compositore che interessa Iudina soprattutto in relazione agli intermezzi dell'ultimo Brahms. Iudina incide gli intermezzi dell'opera 117, dell'opera 118, 119 e dedica anche una serie di scritti agli intermezzi di Brahms che ci fanno capire come Iudina, proprio anche sull'onda di quei numerosissimi stimoli culturali che contribuiscono alla sua crescita, non solo come pianista, ebbene quegli stimoli culturali confluiscono nel suo modo di interpretare la musica e quindi quando scrive di questi intermezzi di Brahms sono numerosissimi e ricchi riferimenti a poesia, pittura, filosofia, e cita Goethe, Dante, Shakespeare, Botticelli, ma sempre partendo dal testo musicale, dalla partitura. Iudina vuole cercare di prima analizzare come è fatto un brano per poi andare a interrogarsi su come rappresentarlo e che forma interpretativa dargli. E per Iudina l'intermezzo non è una forma piccola, privata, magari improntata a un lirismo strumentale, ma è qualcosa che invece è un grande, piccolo gioiello da accostare alla forza espressiva di un Lied o anche di un sonetto, per restare all'ambito poetico. E noi adesso, tra poco, ascolteremo uno degli intermezzi dell'opera 117, il secondo intermezzo, che viene visto da Iudina come una riflessione sul dolore, che è un dolore che veramente è portato quasi alla purificazione, anche perché Iudina non vuole esplorare una dimensione puramente psicologica, personale. Sta cercando, attraverso la sua interpretazione, di trovare una chiave appunto, di volta per interrogare questo dolore che è fatto di ansia e paura, è fatto intorno a dei quesiti, degli interrogativi che non sembrano avere

una risposta. Iudina riflette proprio sul rapporto anche fra le tonalità e quindi su un'apertura così oscura nella tonalità di Si bemolle minore e poi una breve parentesi molto più solare nella sezione centrale in Re bemolle maggiore, che però poi ci riporta alla domanda iniziale che non trova una risposta. E Iudina ancora una volta riesce a costruire in questo piccolo gioiello una riflessione che parte anche dai riferimenti, ad esempio, alle poesie di Afanasij Fet e sfrutta proprio le poesie di questo grande autore russo per cercare di spiegarsi questa oasi centrale così differente. Ebbene, arriva ad offrire questa interpretazione che ancora una volta lo sentiremo, è molto asciutta, con un grande uso del rubato, e ci mostra come anche spostando nel repertorio insomma ottocentesco, tardo romantico, Iudina continui a guardare a questo rapporto fra interpretare una partitura e cercare di inserirla in una rete di riferimenti culturali più vasti. Allora adesso ascoltiamo il secondo intermezzo dall'opera 117 di Brahms, Andante non troppo, in una incisione del 1951.

Ed era il secondo intermezzo dall'opera 117 di Brahms, Andante non troppo, interpretato da Maria Iudina. Abbiamo parlato di Bach, di Brahms e non possiamo non parlare della terza B, che è quella di Beethoven, perché negli anni 50 Iudina dedica a Beethoven un progetto piuttosto impegnativo. Non arriverà mai a eseguire tutte le 32 sonate di Beethoven, però ne porta in concerto più di 20 e sono concerti che toccano un po' tutte le principali città, Mosca, Tallinn, Kiev. Ebbene, in questo tour dedicato all'opera di Beethoven, Iudina presenta le sonate ma anche i grandi cicli di variazioni. Sono famose le sue variazioni sul tema di Diabelli, e ovviamente una delle sonate a cui Iudina è particolarmente legata è l'ultima grande sonata di Beethoven, la sonata opera 111, perché è una sonata in soli due movimenti, e il secondo movimento è un grandissimo lunghissimo ciclo di variazioni sul tema dell'ariete. Ebbene, Iudina affronta la sonata opera 111, l'ultima sonata per pianoforte di Beethoven, creando un forte contrasto fra i due movimenti, perché il movimento iniziale, che si apre con un grandissimo maestoso, è ancora una volta una grande interrogazione sul senso, non solo dell'interpretazione ma sul senso dell'esistenza. È un vero grande punto di domanda in cui Iudina crea una tensione sempre più forte, come se le poche zone di serenità venissero abbreviate, accorciate, compresse, e invece rimanesse al centro il dramma che produce una vera e propria azione. Poi Iudina parla invece del secondo movimento dell'Arietta, che invece è l'esatto contrario, come se attraverso l'Arietta si riuscisse a raggiungere quella che Iudina definisce nei suoi scritti la soglia dell'eternità, proprio all'imboccatura della tomba. Noi ovviamente non abbiamo il tempo di ascoltare le monumentali variazioni del secondo movimento, però invece ci vogliamo concentrare sul primo movimento di quest'ultima sonata beethoveniana, un primo movimento in due tempi, maestoso, allegro, con brio e appassionato, in cui ritroviamo quel suono roccioso di Iudina, carico di tensione. Siamo partiti con questa immagine di Iudina fortemente influenzata dal pensiero religioso, ma come stiamo ascoltando, riascoltando, questo non produce delle interpretazioni nel segno di un misticismo rarefatto, ma invece sono interpretazioni molto decise che vanno dritte al punto. Allora adesso ne ascoltiamo il primo movimento della sonata opera 111, la sonata numero 32 di Beethoven, in questa interpretazione di Maria Iudina del 1958.

Ed era il primo movimento dall'ultima sonata di Beethoven, l'opera 111, il maestoso e poi l'allegro con brio e appassionato nell'interpretazione di Maria Iudina in questa registrazione del 1958. Ora, fino adesso abbiamo parlato del grande repertorio Bach, Brahms, Beethoven, però la carriera di Iudina la porta a essere sempre più interessata, soprattutto nel corso degli anni 60, per la musica contemporanea. Iudina è una personalità che è estremamente affascinata dai compositori che la circondano, cerca di procurarsi con difficoltà le partiture di Stravinsky, Webern, Boulez, Stockhausen, ha contatti diretti con Parigi, con la Francia, proprio per farsi inviare il materiale, e lo fa anche studiare agli allievi. Siamo in anni in cui è complicato non solo procurarsi le partiture, ma poi riuscire anche a insegnarla e eseguirle. E questo ovviamente porta delle complicazioni nella vita musicale di Iudina, che è anche una grande didatta in uno dei più importanti istituti musicali di Mosca, l'istituto Gnesin, che a un certo punto non vede di buon occhio queste scelte anche didattiche di Iudina di proporre questo repertorio, fino ad arrivare al licenziamento perché viene considerata inadatta per l'educazione della gioventù sovietica. Ora, Iudina però continua a studiare, continua anche a eseguire dal vivo queste composizioni. L'opera di Webern, l'opera 27, è una delle composizioni che più l'affascina, su cui si interroga e la ripropone in concerti, e spesso anche, purtroppo, i concerti scatenano come dire, l'ira delle istituzioni e la portano ad allontanarla dalle scene musicali. Però ecco, questo interesse di Iudina non arriva così improvvisamente. In realtà, nel corso della sua carriera ha sempre mostrato un grande interesse per i compositori che la circondano. Siamo partiti con Prokofiev, e un altro grande compositore che affascina Iudina è senza dubbio Shostakovich, con cui condivide un percorso di formazione. Studiano con lo stesso insegnante Leonid Nikolaev, e proprio questa sonata che tra poco andiamo a ascoltare, la sonata numero 2, opera 61, è una sonata che Shostakovich dedica al maestro, e Iudina vuole recuperare, inserire nel repertorio. È una sonata che viene anche eseguita dal grande Emil Gilels, ma l'interpretazione di Iudina è molto diversa rispetto a quella di Gilels. È una sonata che viene interpretata con anche dei tempi e un gusto molto particolare, soprattutto nel secondo movimento, che è un movimento che assume le sembianze di un valzer, mal rallentato, quasi deformato, molto pieno di conflitti e asprezze. Allora adesso noi ascoltiamo il secondo movimento dalla sonata numero 2, opera 61 di Shostakovich, in una registrazione del 1961.

Ed era l'interpretazione di Maria Iudina del secondo movimento della sonata di Shostakovich, la sonata numero 2, opera 61, registrazione del 1961, in cui questo movimento assume la forma di una danza spettrale. Iudina non addolcisce nulla, sembra quasi di ascoltare una pagina di Schoenberg del periodo postonale. Ebbene, i grandi rapporti con i compositori a lei contemporanei, si diceva, e sicuramente il compositore che per Iudina è il più importante è senza dubbio Igor Stravinsky. Iudina Stravinsky è il massimo compositore vivente, anche in questo caso ottiene le partiture, le distribuisce, programma composizioni di Stravinsky anche rischiando di essere allontanata dalla scena concertistica, ed ha il grande progetto di far tornare Stravinsky in Russia nel 1962 per festeggiare gli 80 anni, e ci riuscirà con non poche difficoltà, perché Iudina in realtà non si vuole accontentare di incontrare e accogliere Stravinsky, vuole parlarci, vuole confrontarsi su questioni non solo musicali, ed è piena di domande. E proprio quando si accinge a registrare la serenata e la sonata per pianoforte del 1924, vorrebbe fare domande a Stravinsky, chiedergli le sue idee, proprio per riuscire ad entrare meglio nel testo musicale, ma non ci riuscirà, e quindi dovrà trovare una sua interpretazione, che poi forse non sarà così apprezzata da Stravinsky, perché come abbiamo sentito anche nel corso di questo ritratto, Iudina a volte sceglie dei tempi, delle soluzioni molto singolari. Arriva a incidere la sonata di Stravinsky per pianoforte con un primo tentativo che si rivela essere disastroso, perché lo studio di registrazione dove deve incidere questa sonata è troppo vicino all'ambasciata jugoslava, è pieno di rumori, i pianoforti sono scordati, e quindi Iudina si rifiuta di registrare. Riesce poi a trovare delle condizioni leggermente migliori, però ha il problema di come affrontare il fraseggio, non ha il conforto delle indicazioni di Stravinsky, e quindi decide di scegliere la sua strada per questa sonata, anche andando contro le indicazioni di metronomo che lo stesso Stravinsky, soprattutto per il primo e per il terzo movimento, lascia come unica indicazione. Iudina sceglie una strada piuttosto spedita, i tempi sono molto veloci, ancora una volta un suono molto secco, molto asciutto, che adesso noi ascoltiamo nel primo movimento della sonata per pianoforte di Stravinsky, interpretata da Maria Iudina.

Abbiamo ascoltato il primo movimento della sonata per pianoforte di Stravinsky in una registrazione di Maria Iudina del 1962, l'anno che vede il ritorno di Stravinsky in Unione Sovietica. Iudina spende anche un sacco di soldi per organizzare una mostra a lui dedicata, ma in realtà poi il rapporto fra i due si raffredda. Certo, Stravinsky dirà che le sue dita sono un miracolo, però forse non sarà del tutto convinto dalla sua interpretazione e quantomeno sarà interessato a coltivare rapporti con altre personalità. Mi piace ricordare, ahimè, un ultimo momento fondamentale della carriera di Iudina, quando l'anno successivo, nel 1963, nel corso di un concerto in Estremo Oriente a Khabarovsk, esegue ancora una volta Shostakovich, Stravinsky, Prokofiev e ne parla. E questa difesa di questo repertorio in realtà le procura un sacco di danni perché verrà denunciata al Ministero della Cultura e riceverà il divieto di esibirsi per 3 anni, ma Iudina da questo punto di vista non è mai scesa a compromessi e ne è profondamente consapevole perché lascerà la documentazione della sua carriera, della sua vita, anche dei problemi che ha incontrato nel corso della sua carriera alla Biblioteca Nazionale Russa proprio per lasciare una traccia di quella che è stata la sua vita interpretativa, che non è chiaramente la vita solo di una pianista, ma è la vita di una intera storia culturale che gira attorno alla musica. E questo è anche il grande lascito di Maria Iudina, che è stata la protagonista dei nostri ritratti musicali, che come tutte le nostre puntate potete ascoltare su Rai Play Sound. La nostra serata sta volgendo al termine, quindi io vi ricordo che Radio 3 Suite è un programma realizzato da Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore e Azzurra Di Meco, a cura di Monica D'Onofrio. Questa sera si sono alternate alla console Fabio Melis e Francesco Napoleoni, in regia c'era Attilio Fortunato, al microfono Marco Cosci, che vi augura buonanotte e vi dà appuntamento a domani.

Ci sono gli Eterni Mekons ad aprire una nuova notte di battiti. Benvenute e ben ritrovati nella notte di Radio 3 da Ghighi Di Paola, Chiara Colli, Antonio Tessitore, Nina Terruzzi e Simone Sottili. Quasi 50 anni fa i primi passi dei Mekons a Leeds, era la fine degli anni 70, poi una bella carriera attraverso il rock and roll, il punk e la melodia, con un disco, quello del 2025, intitolato Horror, che li vedeva per la prima volta incidere con la Fire Records, bel disco che ora, qualche mese fa, a giugno, è stato reinterpretato integralmente, ma questa volta in chiave dub, infatti si intitola Horrible, realizzato in collaborazione niente meno che con Tony Maimon, il bassista dei Père Ubu. Abbiamo già ascoltato la nuova versione del brano che chiudeva il disco originale, ora apre questo nuovo, cioè Before the Ice Age, e questa invece è la breve version di War Economy.

Mekons e Tony Maimone in Dub Conference sono i nuovi ritmi generati dalla band di John Langford e gli Edmonds, gli storici Mekons, che hanno spolpato integralmente il loro disco dello scorso anno, lavorando per sottrazione e scomposizione dub insieme al produttore, bassista e tecnico del suono Tony Maimone. Una collaborazione di lungo corso la loro, che ha radici profonde, perché Mekons e Pere Ubu andarono in tour insieme già nel 1988. E naturalmente è sempre la Fire Records a pubblicare Horrible in Dub Conference. A luglio invece è uscito anche il nuovo disco di Alexander Ache e Daniel De Picciotto, è sempre firmato Ache De Picciotto, si intitola Lichtun, letteralmente radura, scrivono i due artisti che dopo tanta vita nomade hanno deciso di fermarsi nella periferia di Berlino a contatto con la natura, una radura tranquilla appunto, dove riposare, dove si può improvvisamente scorgere la luce in una foresta oscura. La loro musica è sempre una sorta di cerimonia liturgica con i paesaggi elettronici lussuosi, e Daniel De Picciotto che per la prima volta ha scritto e cantato, recitato in tedesco tutti i testi dell'album. È la title track, Lichtun, ad aprire così il disco.

Daniel De Picciotto, voce, pianoforte, violino, ghironde ed elettronica. Alexander Ache, basso elettrico a sei corde, elettronica, percussioni e voce. Daniel De Picciotto, voce, pianoforte, violino, ghironde ed elettronica. Alexander Ache, basso elettrico a sei corde, elettronica, percussioni e voce. Lichtung, il nuovo capitolo.

nemmeno iniziata l'avventura Neubauten. Alexander Hacke, che tra l'altro a marzo ha pubblicato una splendida autobiografia, Blast, Distorted Memories from Einstürzen Neubauten to Symphonic Drone. Per disordinari suoni, ora recuperiamo un album nato dalla registrazione di un concerto che si è tenuto agli Atelier Kloss di Bruxelles nel marzo 2024. Su quel palco un duo straordinario, Eric Hem e Pierre Bastien. Un'improvvisazione totale a partire dal loro armamentario, ricorda Pierre Bastien. Eric aveva portato a Bruxelles i suoi giradischi, delle sofisticate apparecchiature elettroniche e una banca sonora praticamente infinita. Da parte mia invece avevo a disposizione sia la mia orchestra meccanica sia una vasta gamma di strumenti acustici, e così abbiamo composto il disco sul momento, attraverso l'ascolto reciproco e un'attenta osservazione di ogni suono, di ogni direzione intrapresa, di ogni pausa. E l'album infatti si intitola Observations, e questa è Observation 1.

Eric M e Pierre Bastien, documentato nel disco Observations, che è pubblicato da Sub Rosa, e a parte un episodio è stato registrato dal vivo dai due artisti francesi agli Atelier Clos di Bruxelles. Ora nuovissima uscita targata ECM per il trombettista americano Ralph Alessi, si intitola A Sound That Never Sets. Per l'occasione Alessi torna al formato del quintetto del periodo di Imaginary Friends e al posto del sassofono, che in quel caso era quello di Ravi Coltrane, il dialogo che è diventato selvaggio tra i fiati qui avviene con il fratello, che è il trombonista Joseph Alessi. Il resto della formazione è sempre stellare, c'è il pianista Matt Mitchell, il contrabbassista John Hebert e il batterista Chase Smith, che si muove splendidamente anche al vibrafono. Questa è Relaxed Misery da A Sound That Never Sets, Ralph Alessi.

Ed eccoci come sempre anche quest'anno a prendere degli spazi nella notte dibattiti per segnalare appuntamenti con la musica dal vivo, festival ed eventi a cui partecipare. Partiamo da Signal Festival che nel 2007 si tiene a Cagliari e che nell'edizione di quest'anno 2026 comprende 21 progetti distribuiti nelle 4 serate del 17, 18, 19 e 20 settembre e che spaziano dall'improvvisazione elettronica a sculture sonore e field recordings. Tra gli artisti invitati quest'anno troviamo Gaia Loisi e Davide Collo ad aprire il festival giovedì 17 alle ore 20 e Snake Platform, orchestra di improvvisazione e composizione istantanea diretta da Daniele Ledda, a chiudere quella stessa prima serata. Il 18 settembre, poi venerdì alle 21, in prima assoluta la nuova produzione del chitarrista Valerio Marras insieme al percussionista Alessandro Cau. Loro sono in una formazione inedita, quindi per la prima volta insieme. E poi alle 23, Natura Morta e Materia Fantasma, performance in cui l'artista audiovisiva colombiana Bibiana Rojas Gomez monta e sonorizza in tempo reale estratti del lungometraggio Mudanzas e materiali d'archivio insieme alla musicista Maria Mallol. Sabato 19 settembre alle 21, solo elettroacustico per sax baritono preparato ed elettronica di Giuseppe Doronzo, e domenica 20 settembre chiude il festival alle 22.30, un progetto storico del 1996 dell'Aria Ticon Zero, coincidenza oppositorum, ovvero voce, pianoforte, percussioni e live electronics con Davide Barittoni, Daniele Ledda, Alessandro Olla e Roberto Pellegrini. Questi ovviamente sono solo alcuni degli appuntamenti previsti che si terranno all'Exma in via San Lucifero 71 a Cagliari, e per tutte le informazioni, programma completo e biglietti vi invitiamo a consultare il sito internet signalfestival.org.

Proseguiamo con la segnalazione di altri due eventi che si tengono nello stesso giorno in due città diverse. Venerdì 18 settembre a Torino alle 18, prosegue poi fino alle 21.30. Xing presenta insieme alla GAM di Torino e all'interno del progetto Festa una nuova produzione commissionata a Riccardo Benassi dal titolo Le ultime fabbriche rimaste in lontananza intonano gospel ripetitivi. L'evento si svolge presso la Fondazione Merz a Torino, mentre appunto il progetto Festa si svolgerà nel 2026 e nel 2027 tra Bologna, Torino, Cesena, Riola, Firenze e Milano, e presenta opere performative pensate per luoghi non connotati funzionalmente che accompagnano uno stare sospesi partendo dalla domanda: esiste all'interno della nostra contemporaneità un uso o perlomeno un'idea della festa? Quindi per vedere questa versione della risposta a questa domanda, venerdì 18 settembre a Torino. Infine, sempre venerdì 18 settembre a Roma, segnaliamo il concerto allo Spazio Cavea di Nicolas Remondino, che presenta il suo progetto Ieratico in un live insieme a Massimo Silverio e a degli altri artisti con cui collabora anche in progetti di cui è sideman. Il concerto è previsto alle ore 22.

La musica popolare del sud Italia incontra una ricerca sonora radicale, tecniche estese e quindi metodi non convenzionali vengono applicati per suonare strumenti tradizionali e non nelle esplorazioni avventurose di The Turcos and the Little Devils insieme a Lupo Berto. I primi sono Giovanna Turco a voce, tamburello e fisarmonica, Davide Russo a calimba, fisarmonica e fisarmonica smantellata e Mario Gabola al sax alto aumentato e a diversi oggetti tra cui bidoni e ai feedback. Con loro c'è appunto Lupo Berto, già componente dei Begaye, attivo anche da solista, che troviamo a percussioni, frequenze radio, computer e voce. Il loro più recente album si intitola Baroque Degradé, è uscito in realtà da quasi un anno per l'etichetta romana Folderol in collaborazione con Viande, etichetta in questo caso con base a Napoli, un lavoro che ci porta dentro una ricerca etnomusicologica che alla documentazione, alla divulgazione di canti e suoni tradizionali unisce evidentemente una pratica strumentale molto essenziale, molto artigianale, scarna, evocativa, in cui ritroviamo appunto l'uso di oggetti, di feedback elettroniche e poi diversi strumenti riciclati e autocostruiti. Come leggiamo nelle note che accompagnano il disco, si tratta di un album che elegge l'imperfezione al linguaggio e il processo a forma, un tributo a chi ha saputo liberare l'immaginario del sud. Il brano che abbiamo appena ascoltato da Baroque Degradé era Spingule, termine che in dialetto napoletano significa spile da balia, e da questo lavoro di The Turcos and the Little Devils meet Lupo Berto ascoltiamo la loro versione di Femmine Femmine, un celebre canto di lavoro e di denuncia delle condizioni delle lavoratrici del tabacco in Salento, nato più o meno nella prima metà del Novecento e rivisitato anche negli ultimi anni da tantissimi musicisti.

elettronica e musiche tradizionali che si incontrano, musiche di confine potremmo chiamarle, che danno vita a nuovi paesaggi dai contorni a volte distorti e deformati, in altri casi più definiti, dove comunque è sempre piuttosto difficile distinguere l'antico dal moderno, la reale provenienza geografica, ciò che è primordiale da ciò che ha aperture in qualche modo più futuristiche. Subito dopo The Turcos and the Little Devils Meet Lupo Uberto, che abbiamo ascoltato con la loro versione del canto tradizionale Fimine Fimine da Baroque Degradé, il brano che abbiamo poi ascoltato in sequenza senza interruzioni era Eye of the Hurricane, che apre Elsewhen, secondo album del progetto Futuro Ancestrale, quartetto guidato da Giuseppe D'Oronzo, sassofonista, compositore, polistrumentista che si muove tra improvvisazione, jazz e diciamo culture antiche, in particolare culture non occidentali. Insieme a lui ci sono Yannis Kyriakides all'elettronica e ai sample, musicista di origini cipriote che abbiamo ascoltato tante volte qui a Battiti, sia da solista sia con le sue numerose collaborazioni, e che si muove in ambito elettroacustico. Completano il quartetto Andy Moore, chitarrista dei The X, alla chitarra elettrica, e Frank Rosali alla batteria. Quindi diciamo una sorta di supergruppo fortemente legato all'improvvisazione, con epicentro ad Amsterdam. Tutti più o meno fanno base nella capitale olandese, con le radici appunto tra Italia, Cipro, Olanda e Porto Rico. Futuro Ancestrale nasce dall'idea di fondere l'improvvisazione contemporanea con le tradizioni musicali non occidentali, e in Elsewhen diciamo l'elettronica riveste un ruolo centrale, ma sono altrettanto importanti strumenti diciamo mutuati da diverse tradizioni, quella cinese, quella albanese, quella del Chad. In particolare nel brano che abbiamo appena ascoltato c'era l'ulusi, flauto cinese a zucca, suonato proprio da Giuseppe D'Oronzo, ma a quella troviamo anche riferimenti ad esempio alla musica popolare pugliese o l'utilizzo di flauti che arrivano sia dall'Albania sia dal Chad. In questa parte di Battiti continuiamo a muoverci fra musiche tradizionali e contemporaneità attraverso pratiche che a volte distorcono, manipolano i suoni e i ritmi popolari. Andiamo in Grecia con una delle più recenti e sempre piuttosto misteriose uscite dell'etichetta di Atene, Hit Crimes, terzo album in questo caso dell'enigmatico musicista e compositore greco Ezon Zervas, che decostruisce la musica folk del suo paese nel recente album Tria, che ascoltiamo con due brani in sequenza.

Un musicista di cui si hanno poche informazioni, Eason Zervas. Sappiamo che è un personaggio schivo che vive a Missolungi nella Grecia occidentale e che probabilmente le sue origini sono nel Nord Africa. Tria è il terzo lavoro in studio di questo musicista, che continua nel processo di manipolazione, di decostruzione della musica folk greca, utilizzando pianoforti, lira, field recording, oscillazioni analogiche e campionamenti. Un suono, come abbiamo sentito, piuttosto allucinato, attraversato però da un filo conduttore narrativo che parte dai tekedes, dai circoli sociali semilegali in cui in passato operai, rifugiati, gangster, protettori si riunivano per fumare hashish e improvvisare con il bouzouk. Questo leggiamo ovviamente nelle note che accompagnano l'album. Questo filo conduttore ci porta poi attraverso le taverne e i vicoli della Grecia e dell'Anatolia, dove risuonano gli echi dei primi sintetizzatori, i rintocchi del Santur. Tria è uscito appunto per l'etichetta di Atene Hit Crimes e noi abbiamo ascoltato le due tracce senza titolo, numero 20 e numero 21. Dalla Grecia occidentale ci spostiamo verso il Cairo con il nuovo lavoro di The Handover. In questo caso si tratta di un trio composto dagli egiziani Ali Issa all'oud, Ayman Asfour al violino e poi il musicista belga Jonas Cambien, che troviamo all'organo e al sintetizzatore. The Handover sono tornati prima dell'estate con un secondo album per l'etichetta Sublime Frequencies, una lunghissima traccia divisa sui due lati del vinile che si muove fra psichedelia, musica tradizionale egiziana. Il pezzo si intitola New Old Medicine e noi ascoltiamo un estratto della prima parte.

un viaggio futuristico e primordiale nella psichedelia egiziana e nell'improvvisazione melodica multidimensionale. Con queste parole l'etichetta Sublime Frequencies descrive New Old Medicine, secondo album del trio The Handover, composto da un unico lungo brano che ascoltiamo ancora in sottofondo, un brano diviso in lato A e lato B del vinile che si snoda idealmente attraverso diversi capitoli. Come già nel primo album e ancora di più come nella loro versione dal vivo che abbiamo avuto la fortuna di vedere a qualche edizione fa del festival olandese Rewire, la musica di The Handover ha questa potenza ipnotica che insiste tantissimo sulla ripetizione, una ripetizione ancestrale e però allo stesso tempo anche molto contemporanea, un suono, un orizzonte che ci porta di nuovo verso l'est Europa, dal Cairo, dove diciamo fanno base due dei tre The Handover. Andiamo appunto nel cuore dell'est Europa, tra droni, musica tradizionale, pennellate un po' acide come quelle che ritroviamo sulla copertina dell'album intitolato K-Drone, uscito a nome del trio Szymanski, Valko, Podrazki.

Una musica dal forte impatto fisico, con una ritmicità sfrenata che distorce le coordinate spazio-temporali in una sorta di viaggio acido, dal suono però anche un po' antico, un lavoro che potrebbe essere stato registrato da qualche parte in una foresta nel cuore della Repubblica Ceca. Il titolo dà qualche indizio sugli elementi alla base di questo progetto. L'album appunto si intitola K-Drone, è uscito in estate per l'etichetta slovacca Mappa. Il brano che abbiamo appena ascoltato era Prodigy e la formazione è il trio con base a Brno, composto da Jakub Szymanski, che troviamo alla lap steel e al banjo, Mikal Valko alla ghironda e alla voce, e Jan Podrazki a diversi fiati, come ad esempio flauti in particolare, poi anche armonica e melodica. Elementi di folk e tradizionali, soprattutto appunto dell'est Europa, che si fondono con psichedelia, minimalismo, anche una certa giocosità data dai disegni dei flauti. Un trio che arriva dalla scena sperimentale sotterranea della Repubblica Ceca e che, ci piace fare questa citazione, il magazine inglese The Quietus paragona in un salto spazio-temporale abbastanza significativo agli Spaceman 3, immaginiamo in termini di uso della drum music e forse anche in termini di uso di sostanze stupefacenti. Ritmo e giocosità, ma anche antico e moderno, sono alla base

anche del prossimo ascolto che ci porta in qualche modo più verso Oriente, dentro un suono dove le percussioni tradizionali cinesi incontrano pianoforte ed elettronica. Si intitola The Endless Dance, l'album pubblicato a maggio dall'etichetta Real World e nato dalla collaborazione fra la produttrice e compositrice nordirlandese Hannah Pill insieme alla percussionista cinese Bei Bei Wang. 9 i brani che compongono l'album, che attraversano i 24 termini solari del calendario cinese e intrecciano, diciamo, elementi del sistema sonoro orientale con quello occidentale. Il mondo occidentale ha un sistema orchestrale, leggiamo nelle note che accompagnano l'album, ma nell'antica Cina gli strumenti venivano classificati in base al materiale con cui erano realizzati: metallo, terra, pelle, bambù, tutti elementi strettamente legati alla natura. Siamo stati influenzati da questi due sistemi sonori e dal modo in cui le culture che li sostengono si fondono insieme. E allora le ascoltiamo, Hannah Pill e Bei Bei Wang con Wild Geese Arrive da The Endless Dance.

Capitolo 2. Come Pilon si trovò portata ad abbandonare l'ospitalità di Danny. Il notaio li lasciò sul cancello della seconda casa e salì nella sua Ford. Traballò via per la discesa verso Monterey. Danny e Pilon rimasero davanti alla palizzata senza più tracce di vernice e guardarono pieni di ammirazione la proprietà. Piccola casa bassa, incrostata di antica calce, con le finestre cieche, vuote, prive di imposte e tendine. Ma un cespo di rosa di Castiglia avvolgeva nelle sue spirali rampicanti il portico e per il cortile crescevano, tra ortiche ed altre erbacce, i geranei del nonno. Disse Pilon: «Mi sembra la migliore delle due e la più grande». Danny teneva in mano una chiave. Sulla punta dei piedi salì gli scalini del portico e aprì la porta. La prima stanza era esattamente qual era stata quando ci viveva il viejo. Il calendario rosso per l'anno 1906, la bandiera di seta spiegata contro la parete con l'immagine di Fighting Bob Evans che guardava dalla torre di comando di una corazzata appuntata sopra, il mazzo delle rose rosse di carta, le ghirlande polverose di peperoncini rossi e di agli, la stufa con il tubo di ferro e le sconquassate sedie a dondolo. Pilon scrutò attorno. «Tre stanze», disse a fior di labbra, «e un letto, una stufa. Saremo felici qui, mio Danny». Danny girava cauto per la casa. Tristi ricordi del viejo gli affollavano certo la mente, ma Pilon partì in avanscoperta, scoperta, penetrò in cucina. «Un acquaio col rubinetto!» esclamò. Aprì il rubinetto. «Non c'è acqua», disse. «Danny, devi far la domanda per l'acqua alla società». I due amici si guardarono e sorrisero. Pilon notò che la faccia di Danny andava assumendo l'espressione preoccupata del proprietario. Mai più quella faccia sarebbe stata libera e aperta. Mai più Danny avrebbe rotto un vetro di finestra, ora che aveva delle finestre anche lui. Non si era sbagliato Pilon. Danny era salito su un gradino più alto dei suoi compagni. Le sue spalle avevano ora da sostenere una maggiore complessità di vita, ma ecco sfuggirgli un grido di dolore nell'atto di lasciare per sempre la sua vecchia esistenza tanto semplice. «Pilon», mestamente egli disse, «vorrei che fossi tu a possedere questa casa e che io potessi venire a vivere con te». Mentre poi Danny era sceso in città a far la domanda per l'acqua, Pilon girò tra le erbacce del cortile di dietro. C'erano alberi da frutto là, ossuti e neri di vecchiaia. E c'erano due o tre sconnesse gabbiette da polli, un cumulo di arrugginiti cerchi da botti, un mucchietto di cenere e un materasso fradicio. Pilon guardò dall'altra parte della palizzata nel cortile pieno di galline della signora Morales e dopo qualche secondo di riflessione aprì tra i pali un passaggio a quei cari volatili. Pensò commosso: «Verranno di qua a fare il nido nelle erbe alte». E pensò come costruire una buona trappola per il caso che i galli venissero anche loro a seccare le galline e distoglierle dai nidi. «Vivremo felici», pensò a conclusione. Danny tornò indignato da Monterey. Disse: «La società vuole un deposito». «Un deposito?» «Sì, vuole $3 per darci l'acqua». $3 significa 3 galloni di vino», disse severamente Pilon. «E quando il vino sarà finito potremo prendere un secchio d'acqua in prestito dalla signora Morales qui accanto». «Ma non abbiamo $3 per il vino», disse Danny. «Lo so», Pilon disse. «Ma forse potremmo prendere in prestito anche il vino dalla signora Morales». Il pomeriggio passò. «Domani ci sistemeremo», disse Danny. «Puliremo. E tu, Pilon, taglierai le erbacce». Pilon diede un grido d'orrore. «Le erbe? Mai!» Spiegò la sua teoria circa i polli della signora Morales. Danny si trovò subito d'accordo con lui. «Amico», disse, «sono felice che tu sia venuto ad abitare da me. Ora, mentre io raccolgo un po' di legna, vai a cercare qualcosa per il pranzo». Memore del suo brandy, Pilon pensò che non era giusto. «Ecco, mi rendo schiavo di lui», pensò amaramente.
Questa casa mi toglierà ogni indipendenza. Diventerò schiavo di questo ebreo. Ma uscì a cercare qualcosa per il pranzo. Arrivato sul limite della foresta, incontrò un giovane gallo che razzolava nel terriccio della strada. Di età così giovane era che la voce gli si rompeva in gola mentre cantava e che aveva cosce, collo e petto ancora in plumi. Dopo aver tanto pensato alle galline della signora Morales, Pilon si trovò pieno di simpatia per il galletto e andò lentamente verso gli oscuri penetrali del bosco col volatile innanzi a lui. Andando pensava: povero piccolo in plume, chissà che freddo avrà la mattina quando cade la rugiada e l'aria è ghiaccia. Non sempre il buon Dio è buono con le bestie. E pensava: tu giochi nella strada, uccelletto ignaro, e un giorno può capitare un'automobile che ti investe. Allora il meglio è se rimani ucciso. Ma se perdi una gamba, se perdi un'ala, tutto il resto della tua vita sarai un povero infelice. Troppo la vita è dura per te, piccola bestia. Procedeva lentamente, con cautela estrema. Di quando in quando il pollo cercava da una parte e da un'altra di virare su una scappatoia di ritorno, ma sempre Pilon era pronto a ricacciarlo innanzi. Infine il pollo scomparve nella foresta e Pilon gli fu sopra. A gloria dell'anima sua, sia detto che non un grido di dolore o altro sfuggì dal becco del volatile. Quel pollo, cui Pilon aveva profetizzato la possibilità di una miserevole esistenza, morì in pace, o perlomeno in silenzio. Tutto merito della tecnica di Pilon. 10 minuti più tardi egli emerse dal folto dei boschi per tornare da Danny. Il pollastro, smembrato e ridotto all'essenziale, si trovava distribuito nelle sue tasche. Era regola di Pilon non portar mai a casa penne, testa o piedi, poiché senza tali elementi un pollo non può venire identificato. Un fuoco di pigne fiammeggiò la sera nella stufa della casa di Danny. Crepitavano le fiamme e, ben pasciuti, caldi, felici, Danny e Pilon sedevano nelle sedie a dondolo, cullandosi dolcemente innanzi e indietro. Durante il pranzo avevano avuto la luce di un mozzicone di candela, ma ora soltanto il chiarore del fuoco nella stufa diradava le tenebre della stanza. A rendere completa la loro beatitudine, cominciò la pioggia a battere sul tetto. Un po' d'acqua sgocciolava di sotto, ma poca roba, e comunque in punti in cui nessuno avrebbe voluto sedersi. Disse Pilon: «Si sta bene così. Pensa quando ci toccava dormire nel freddo. Questa è vita!» Disse Danny: «Sicuro? Ed è strano. Per anni e anni non ho avuto casa e ora ne ho due. Non posso dormire in due case.» Pilon odiava lo spreco. «Ci ho pensato anch'io», disse. «Perché non l'affitti, l'altra casa?» L'impiantito scricchiolò sotto i piedi di Danny. «Oh, Pilon!» egli gridò. «Come non mi è venuto in mente!» Si abituò all'idea. «Ma a chi affittarla?» fece. Pilon disse: «Affittala a me, ti darò $10 al mese.» «15», disse Danny. «È in buone condizioni, vale 15. Pilon accettò, pur borbottando, ma avrebbe accettato anche per molto di più, perché vedeva quale elevazione fosse vivere in una casa propria e desiderava sentirsi socialmente elevato. «Stabilito, dunque», disse Danny. «Ti affitterò la mia casa. Sarò un buon padrone di casa, Pilon. Non ti farò storie.» Salvo l'anno passato nell'esercito, Pilon non aveva mai posseduto $15, ma pensava che aveva un mese davanti a sé prima di dover pagare, e in un mese può accadere di tutto. I due amici si dondolarono soddisfatti al caldo del fuoco. Poi Danny andò fuori un momento e tornò con 3 o 4 mele. «La pioggia le avrebbe guastate», disse. Per non essere da meno, Pilon si alzò a sua volta e accese la candela e si recò in camera da letto. Ne tornò con una catinella, una brocca, 2 vasi di vetro rosso e un ciuffo di piume di struzzo. Disse: «Val meglio non avere tutta questa roba frangibile per la casa. Se la rompe uno poi si rattrista. Meglio non averla.» Staccò dal muro le rose di carta. «Queste in omaggio alla signora Torrelli», spiegò uscendo. Tornò non molto dopo, fradicio di pioggia, ma trionfante, poiché portava una fiasca da un gallone di vino rosso sotto il braccio.
Altercarono poi i due amici e si ingiurarono, ma nessuno curandosi di averla vinta sull'altro. Erano stanchi di tutto l'eccitamento della giornata e, storditi dal vino, si addormentarono sul pavimento. Il fuoco si spense. La stufa cigolò raffreddandosi. La candela toccò il fondo e spirò nel proprio sevo, con un ultimo barbaglio azzurro di protesta. La casa fu buia e quieta, piena di pace.

Capitolo 3. Come il veleno del possesso lavorò in Pilon e come il male trionfò temporaneamente in lui. Il giorno dopo Pilon andò ad abitare nell'altra casa, in tutto simile alla casa di Danny. Questa era solo più piccola. Aveva il suo cespo di rose castigliane che si arrampicava intorno al portico e aveva le sue ortiche per il cortile, i suoi disseccati alberi da frutto, i suoi gerani rossi e le galline della signora Soto nella corte accanto. Danny divenne un grand'uomo dando in affitto una casa e Pilon, prendendo una casa in affitto, si elevò di un gradino sulla scala sociale. È impossibile dire se Danny si aspettava sul serio di riscuotere una pigione o se Pilon pensasse davvero di pagarne una. Se così fu, restarono entrambi delusi. Danny non chiese mai nulla e Pilon non offrì nulla mai. I due amici erano spesso insieme. Appena Pilon si trovava a possedere una fiasca di vino o qualcosa di commestibile, subito Danny compariva in visita. E se era Danny il fortunato o astuto possessore di tanta grazia, ecco che Pilon passava una serata di bagordi con lui. Povero Pilon, egli non avrebbe mancato di pagare la pigione se avesse avuto come pagarla. Era un uomo onesto. E il pensiero della bontà di Danny e della povertà propria non mancava alle volte di tormentarlo. Ebbe, una sera, un dollaro. Ma lo acquistò in modo così stupefacente che dovette cercare subito di dimenticarsene. Sarebbe impazzito se no a pensarci. Davanti all'albergo San Carlos, un uomo gli aveva messo il dollaro in mano e gli aveva detto: «Corri a prendermi 4 bottiglie di ginger ale. Questo accidente di albergo ha esaurito la sua provvista». Una cosa simile era un miracolo, pensò Pilon. Bisognava accettarla senza ragionarci sopra, crederci e basta. Volò su a Pian della Tortilla, nell'intento di consegnare il dollaro a Danny, ma strada facendo comprò un gallone di vino e col vino si attirò 2 rotonde ragazze in casa. Danny, passando dalla casa, udì il chiasso ed entrò tutto felice. Pilon gli gettò le braccia al collo e mise ogni bene a sua disposizione. Più tardi, quando Danny ebbe usufruito d'una delle ragazze e consumato metà del vino, vi fu battaglia grossa tra i due. Danny perse un dente e Pilon restò senza camicia. Le ragazze urlarono accanendosi di volta in volta a pestare chi cadeva. Una, colpita allo stomaco da Danny, infilò la porta gracidando come una rana. L'altra la seguì portandosi via 2 tegami dalla cucina. Per un pezzo, allora, Danny e Pilon piansero sulla perfidia delle donne. Disse Danny: «Tu non sai che carogne siano le donne». Disse Pilon: «Lo so». «Non lo sai», disse Danny. «Lo so», disse Pilon. E tra i due amici vi fu un nuovo scontro, ma non di primo ordine come l'altro. Dopo, Pilon si sentì la coscienza più tranquilla in merito alla pigione non pagata. Aveva pur largito la sua ospitalità al padrone di casa. Passarono diversi mesi. Di nuovo Pilon cominciò a tormentarsi per la pigione. E più il tempo passava, più si tormentava. Alla fine, disperato, lavorò tutto un giorno a netar seppie, calamaretti da chi il cinese, e fece fuori 2 dollari. Venuta la sera, si legò il fazzoletto rosso intorno al collo, si mise in capo il cappello di suo padre e infilò la salita della collina per dare a Danny i 2 dollari in acconto della pigione. Ma strada facendo comprò 2 galloni di vino. «Così è meglio», pensò. «Dargli il denaro nudo e crudo sarebbe troppo freddo verso un amico. Un regalo no. E potrò dirgli che i 2 galloni mi costano 5 dollari». Questo era sciocco e Pilon lo sapeva, ma volle indulgere con se stesso. Nessuno in Monterey conosceva i prezzi del vino meglio di Danny. Pilon marciava dunque felice, la prora puntata sulla casa di Danny. Andava, non troppo svelto, ma fermo, nella giusta direzione. Sotto ogni braccio portava un sacco di carta e in ogni sacco c'era una fiasca d'un gallone di vino. Imbruniva. Era l'ora dolce in cui la sonnolenza del giorno è già finita e la sera di piacevole conversazione non è cominciata ancora. I pini si alzavano neri contro il cielo e ogni cosa appariva oscurata sulla terra. Ma l'aere splendeva di mesto splendore come la memoria. I gabbiani volavano di ritorno ai nidi loro sulle scogliere, dopo la visita quotidiana agli stabilimenti di pesce in scatola, per i quali è ricca Monterey.
Pilona amava la bellezza come un mistico. Levò la faccia al cielo e l'anima gli uscì dal petto a perdersi nella luce del sole appena tramontato. Il non troppo perfetto Pilon, pasticcione, beone, attaccabrighe, bestemmiatore, continuava lentamente il suo cammino su per il colle, ma un altro Pilon, spirituale e alato, andò con i gabbiani e si inebriò di spazio. Bello era questo Pilon, senza macchia di egoismo e avidità nei suoi pensieri. Vale la pena di conoscere come pensava. Ecco, pensava, c'è il Padre Nostro nella sera. Gli uccelli volano attraverso la fronte sua. Ah, cari uccelli gabbiani, come vi amo. Le vostre ali lente mi toccano il cuore come la mano di un padrone affettuoso tocca la pancia del cane addormentato. Come la mano di Cristo tocca il capo ai bambini. Volate, cari uccelli, e portate il mio cuore a Nostra Signora dei Sette Dolori. Disse allora le parole più tenere che conosceva. Ave Maria, grazia piena. Il piede del pilone imperfetto si era qui fermato. Ma in verità il pilone imperfetto aveva cessato di esistere per il momento. Prendi nota, angelo registratore. Non esisteva anima più pura dell'anima di Pilon in quel momento. Il malvagio mastino di Galvez si avvicinò alle gambe di Pilon, ma si limitò ad annusarle e se ne andò senza morderle. Un'anima purificata e, insomma, salvata di fresco, è indubbiamente un'anima in pericolo più di ogni altra, poiché tutto al mondo cospira contro di lei. Dice Sant'Agostino: anche la paglia sotto le mie ginocchia grida per distrarmi dalla preghiera. L'anima di Pilon non aveva modo di difendersi dai propri ricordi. Guardando gli uccelli, egli si ricordò che la signora Pastano metteva alle volte anche uccelli di mare nei suoi tamales, e a questo ricordo si destò fame in lui, e la fame distolse a precipizio la sua anima dal cielo. Pilon ricominciò a camminare, e di nuovo fu un misto di bene e di male, e il malvagio mastino di Galvez attaccò a ringhiare, rimpianse d'essersi lasciato scappare una così magnifica occasione di mordere le gambe a Pilon. Pilon mosse un po' le braccia ingranchite dal peso delle due fiasche. È un fatto rilevato e comprovato in molte storie che l'anima capace del bene più grande è anche capace del più grande male. Chi più empio può essere di un prete che rompe la fede? Chi più carnale di una vergine che si sbarazza della verginità? Ma queste forse sono questioni di apparenza. Pilon, ridisceso appena dal cielo, era, pur non sapendolo, esposto come non mai a ogni vento di male. Ancora i sentimenti lo portavano verso la casa di Danny, ma senza più intenzione o convinzione. Non aspettavano che un cenno per cambiare. E già egli pensava che sbornia stupenda avrebbe potuto prendere con due galloni di vino. Era quasi completamente buio ora. Non si scorgeva più la strada. Non si scorgevano i fossi ai due lati di essa. E nessuna conclusione morale noi si trae dal fatto che in quel momento, in cui gli impulsi di Pilon oscillavano come una piuma tra egoismo e generosità, Pablo Sanchez si trovasse seduto nel fosso sinistro della strada, desioso di una sigaretta e un bicchiere di vino. Ah, le preghiere dei milioni, come debbono lottare fra loro e a vicenda distruggersi nello sforzo di arrivare al trono di Dio. Pablo udì passi dapprima, poi vide una figura confusa, poi riconobbe Pilon. Pieno di entusiasmo gridò: «Ai, amico, che fardello tu porti così pesante?» Pilon si fermò di colpo e si voltò verso il fosso. Disse: «Ti credevo in prigione, ma hanno raccontato una certa storia di un'oca». «E in prigione ero», Pablo rispose, «ma non ero molto gradito. Il giudice ha detto che la condanna non mi faceva nessun bene e la polizia ha detto che mangiavo per tre». Orgogliosamente concluse: «Così ora sono fuori sulla parola». Pilon fu salvato dall'egoismo. Egli, invero, non portò il vino a casa di Danny, ma invitò Pablo a dividerlo con lui in casa propria.
Se la strada maestra della vita si divide a un certo punto in due sentieri di generosità e non è possibile seguirne che uno, chi può giudicare quale sia il migliore? Pilone e Pablo entrarono giocondi nella piccola casa e Pilon, accesa una stearica, tirò fuori due barattoli di vetro come bicchieri. Disse Pablo: «Salute!» «Salud!» disse Pilon. Passarono 2 o 3 minuti e Pablo disse: «Salud!» «Viva la faccia!» disse Pilon. Si riposarono altri 2 o 3 minuti. «Su servidor!» poi Pablo disse. «Buonanotte al secchio!» disse Pilon. «Due galloni sono molto da bere, anche per 2 paesanos. Ecco come si possono graduare agli effetti spirituali le fiasche. 2 dita sotto il collo della prima, conversazione concentrata. 2 dita più sotto, mestizia di dolci ricordi. 3 dita ancora più sotto, pensieri di vecchi amori felici. 1 dito più sotto, pensieri di amori infelici. Fondo della fiasca, tristezza in ogni senso. 2 dita sotto il collo della seconda fiasca, disperazione nera. 2 dita più sotto ancora, canto di morte. 2 dita più sotto, canto di morte e dannazione. Da questo punto in poi, inutile graduare. Nulla vi è di certo e può accadere qualunque cosa. Ma torniamo indietro al primo grado che abbiamo definito umore conversativo. Allora fu che Pilon fece il colpo. «Pablo!» egli disse. «Non sei stanco di dormire nei fossi, senza casa, senza amici e solo?» Disse Pablo. «No». Pilon tirò fuori un tono di voce più dolce. «Così pensavo anch'io», disse, «quando ero un sozzo cane da rigagnolo. Anch'io ero contento perché non sapevo come dolce sia una casa e un tetto, un giardino. Ah, Pablo, questa sì che è vita!» Convenne Pablo. «Già», disse, «non lo nego». Pilon afferrò la palla al balzo. «Bene, Pablo, non ti piacerebbe prendere in affitto parte della mia casa? Non avresti da dormire più sulla fredda terra, né sulla sabbia dura della spiaggia coi granchi che ti entrano nelle scarpe. Non ti piacerebbe abitare con me, nella mia casa?» Disse Pablo. «Certo che mi piacerebbe». «Bene», continuò Pilon, «non hai che da pagare $15 al mese e puoi usare tutta la casa e tutto il giardino, escluso il mio letto. Pensa, Pablo. E se qualcuno ti deve scrivere una lettera, avrà dove mandartela». Disse Pablo. «Magnifico!» Pilon sospirò di sollievo. Il fatto di sapere che Pablo non avrebbe pagato mai una pigione non diminuiva in nulla il suo sentimento di trionfo. Se Danny gli avesse chiesto del denaro, Pilon avrebbe potuto rispondere: «Pagherò quando Pablo mi paga». I 2 amici passarono al secondo grado e Pilon si ricordò come era stato felice nella sua infanzia. «Niente preoccupazioni allora, Pablo. Non conoscevo il peccato, ero così felice». Mestamente Pablo disse: «Non siamo più stati felici in seguito».

Lucia Mascino ha letto Pian della Tortiglia di John Steinbeck, a cura di Fabiana Carobolante con Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su RaiPlay Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.

0: No problem.
1: Clayton, roll sound.
2: Hollywood Party, check in campo.
3: Action.
4: Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
5: Hollywood Party Factory.
6: E benvenute e benvenuti a una nuova puntata, a una nuova stagione di Hollywood Party Factory. Abbiamo fatto finire la mostra internazionale del cinema di Venezia per avere tutti qua i nostri ospiti, a partire da Steve Della Casa, che sei tornato. Ciao.
7: Sono
6: Steve.
7: Tornato stanco ma soddisfatto di questa mostra, che nella quale ho visto tanti film, ho incontrato tante persone, mi ha fatto molto piacere, anche perché i primi giorni ero insieme con Eleonora Andreatta. Ciao Eleonora.
8: Ciao,
6: benvenuta.
7: Che è la vice
8: presidente
7: di Netflix Italia, mentre invece la presidente Gabriella Bontempo del Centro Sperimentale. Ciao Gabriella.
9: Buongiorno a tutti.
7: L'abbiamo vista nella serata finale consegnare il premio, quello lo chiamo il premio Bonaventura, no? Perché l'assegno da 100.000 euro che Aurelio De Laurentiis dall'opera prima, insomma, ed è forse il premio più gradito di tutta la mostra.
9: Devo dire che è una bella iniziativa, però quest'anno mi ha detto che mi ha risparmiato perché la busta era più piccola rispetto agli altri anni.
7: Gli altri anni era proprio Bonaventura.
9: No.
7: Qui comincia l'avventura del signor Bonaventura, che è caduto, era di sotto, lui col fido suo bassotto. Questa è l'inizio della prima storia di Bonaventura. Voi non la conoscete, secondo me invece la conosce Gianluca Farinelli. Ciao Gianluca.
10: Eccoci.
9: Ciao.
7: Buongiorno.
9: Ciao.
7: Siamo qui con i vertici del cinema italiano, dei restauri. Parleremo anche con te, che sei il vincitore di Venezia Classici quest'anno con La lunga notte del 43 di Florestano Vancini, un'opera sulla quale è stato fondamentale il tuo apporto. E sei contento di questo leone? È un leone nero, no?
10: Sì, beh, non contento, contentissimo, anche perché naturalmente tutti gli anni proponiamo ad Alberto, al curatore Agrioni, tanti possibili restauri, poi loro ne scelgono uno ed è una gara impossibile, perché è una gara in cui corrono Lubic, Vaida, i grandi
7: Buñuel,
10: registi della storia del cinema, Buñuel,
7: sì.
10: E poi si attende il verdetto della giuria, ma si dice vabbè, ma dai, quest'anno sicuramente non abbiamo vinto noi, quindi prepari le valigie, sei pronto per partire,
7: e invece
10: arriva la telefonata.
7: E la Cineteca di Bologna porta a casa questo, che tu presiedi con grande stile, porta a casa questo premio. L'abbiamo atteso tutti col cuore in gola questo premio, ma la nostra gola è stata strozzata, mentre invece la tua giustamente è stata premiata. Allora, io direi che abbiamo delle notizie che la nostra Erika Favaro incomincia sapientemente a proporre, poi sentiamo un po' di musica, poi cominciamo a parlare appunto di restauri.
6: Allora sì, sapientemente ti posso dare qualche appuntamento, Steve, che si terrà a Roma, allora il 17 settembre, dalle ore 17:30 alle ore 19:30, gli studenti e le studentesse che sono incuriositi dalla Scuola Volonté qui a Roma, che è una scuola che propone un percorso gratuito triennale per diventare registi, montatori, fonici e tutte le professioni del cinema, possono andare a vedere com'è effettivamente questa scuola, perché c'è l'open day, ci si iscrive sul sito, e sarà l'occasione anche per entrare proprio nelle aule, conoscere alcuni dei docenti. E tra le persone che ci saranno ad accoglierli ci sarà Lorenza Lei, ci sarà Valerio Mastandrea, ci sarà Daniele Vicari, che abbiamo visto
7: a Venezia
6: con Gianluca Farinelli, il nostro ospite di stasera. E questa è una delle notizie, perché come sappiamo, noi di Factory seguiamo le scuole e vogliamo dare un in bocca al lupo a tutti coloro che vorranno anche partecipare al bando, che della Volonté si chiude il 15 ottobre. E poi sempre a Roma si sta per aprire la quarta edizione di Cinema in Verde, il festival di cinema ambientale e sociale. Ne riparleremo mercoledì di questa settimana, daremo la notizia più attentamente. Noi ci soffermiamo un attimo solo su quello che succederà la domenica prossima, domenica sera all'Arena di Piazza Vittorio, perché ci saranno i cortometraggi dei ragazzi e delle ragazze palestinesi. Ti ricordi che sono
7: certo,
6: venute a trovarci?
7: Bene.
6: È stata una delle puntate più emozionanti, secondo me, della nostra storia stagione scorsa. Sono degli studenti provenienti dalla Cisgiordania e da Gaza che hanno passato 2 mesi qui in Italia e hanno prodotto dei cortometraggi. Li potremo vedere, e tutte le informazioni sul sito di Cinema in Verde. Ti lascio la parola per l'ultimo.
7: Sì, perché dal 20 al 27 settembre invece torna Orvieto Cinema Fest, che quest'anno si concentra sul tema della cura, quindi la cura verso l'altro, la cura verso se stessi, ma anche l'inclusione. Dal 20 al 27 settembre è una rassegna pomeridiana, la giuria è presieduta da Laura Samani, la rassegna è curata da Silvia Pezzopane, che io e Gabriella Buontempo ben conosciamo perché è dentro anche altri progetti che riguardano proprio il Centro Sperimentale di Cinema. Allora, queste sono le notizie, abbiamo un po' di musica e poi una musica non scelta a caso però.
6: Sentiamo.